allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro.

0: musica.
1: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Radio Icaro. La musica continua.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto.

0: posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti, c'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Radio Icaro.

0: tra poco collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, novità!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se lo fai non si torna indietro.
1: È questo il piano.
2: 3, 2, 1.
3: È il giorno della rivelazione.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Ma quella è nera.
6: La porto a mia moglie che ci fa la zuppa, una squisitezza.

0: letto la sceneggiatura.
1: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
0: Come ti sei permesso?
2: Vorrei proporti un lavoro.
3: Se mi vuoi proporre il porno, stai perdendo tempo.
2: Con la faccia di una...
4: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccioni, Today Conad Catullo. 3, 2, 1.

In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Ciao amici dell'Emilia Romagna, ho una bellissima notizia per voi. Ma che musica arriva anche su Icaro TV. Energia, emozioni, ospiti e naturalmente musica. Ogni settimana porteremo il meglio della musica da ballo direttamente a casa vostra. Vi aspetto con

Lunedì 25 maggio, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo subito, come facciamo tutte le mattine, ad osservare quelle che sono le scelte per le aperture dei quotidiani locali dei due giornali. Oggi aperture romagnole, quindi con notizie che arrivano da tutti i territori. Partiamo dal resto del Carlino, andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie provincia per provincia, iniziando da Rimini. Si torna a parlare su questo scontro tra da una parte l'amministrazione regionale, dall'altra bagnini e albergatori della Riviera, sulla possibilità che le scuole restino aperte nella prima quindicina di settembre. Oggi a parlare in una inchiesta che il Carlino sta seguendo in questi giorni è l'assessora regionale al turismo nonché riminese Roberta Frisoni. Scuole aperte prima, così aiuteremo anche il nostro turismo. Quindi una posizione decisamente diversa da quella degli operatori balneari. Dopo le proteste, l'assessore Frisoni difende l'iniziativa. È una misura facoltativa e darà una mano a chi lavora. Operazione sicurezza dal Marano a Riccione, super blitz anti baby gang. E poi uno scontro mortale avvenuto nella zona di Urbino, tra Pesaro e Urbino. A 28 anni muore in motocicletta sotto gli occhi del padre. Vediamo anche le notizie ravennate, in particolare si parla di elezione. Sappiamo che diversi comuni del nostro territorio romagnolo sono al voto. Per quello che riguarda il riminese, stiamo parlando di Morciano e Mondaino. Nel ravennate si fanno i primi conteggi su quella che è l'affluenza, purtroppo in calo, ma ormai ci siamo abituati a dare questo tipo di notizia, dati in diminuzione, ma si vota anche oggi fino alle 15. Scontro tra SUV e moto, siamo sempre nel ravennate, perde la vita a 52 anni, arrestato il conducente. In taglio alto le notizie di Cesena, c'è il caso Paratì anti-alluvione, contributi a rilento, parte la petizione. Mercato Saraceno a Tornano, centro nazionale per la disabilità. E poi si parla di un altro scontro in moto avvenuto al passo dei Mandrioli, in curva tra motociclisti, due restano feriti. In taglio basso anche le notizie del Forlivese, dibattito sull'aeroporto va valorizzato, ci sono troppi disagi. E poi una notizia che riguarda un VIP della musica, Jovanotti che torna a casa con la bici costruita da Gus e la utilizzerà anche per il suo tour. A Bertinoro una notizia particolare, perché un'ex discoteca, la 10 Club, da agosto trasformata in casa di riposo. E d'altra parte sono anche un po' i tempi che cambiano. Questa è la prima pagina del resto del Carlino, ma andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna. Anche qui in apertura si parla di cronaca, coltellata durante una lite, condannato 24enne, 5 mesi all'aggressione per lesioni e porto abusivo d'arma. Elezioni, crollo dell'affluenza ai seggi. E poi le altre notizie di prima pagina, Predappio, la moto tagliatella, un'affluenza da record. A Cesena la prima volta dei mascheroni in mostra, mentre a Ravenna la chiusura della taverna Byron. Chiudiamo a fine maggio la scadenza del nostro periodo di affitto. Per il riminese si parla anche della Tari, slittano i bollettini, mentre a centropagina si torna a parlare anche sulle pagine del Corriere del violento scontro nel Lughese in cui è morto un uomo di 52 anni. Lo sport di spalla, ciclismo, che entusiasmo per la Nove Colli. E poi il basket, Dole, Tommasini, arriveremo in fondo. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali. Adesso andiamo ad approfondire alcune delle notizie, torniamo sulle pagine del resto del Carlino e andiamo subito a vedere dove ci porta il quotidiano. Speciale lezioni sulla Romagna, chiaramente oggi si parla solo di dati di affluenza e questo possiamo fare anche noi. C'è un quadro su tutta la Romagna, Faenza e Cervia scelgono il sindaco, sono un po' le città un poco più grandi, Notto in gara per due poltrone, ma l'affluenza, appunto lo si diceva, cala ovunque. Per quello che riguarda il prospetto della provincia di Rimini, Morciano sfida Agostini autunno, in qualche modo entrambi vice sindaco nella passata amministrazione a guida Ciotti, che aveva messo insieme tante anime sia del centrodestra che del centrosinistra. A Mondaino Ottaviani corre da solo.
Discreta affluenza ieri a Morciano, dove la sfida per queste comunali è più che mai accesa. In netto calo invece gli elettori a Mondaino, dove è in corsa una sola lista e lì è l'unica cosa da battere il quorum. Nella prima giornata i seggi non si sono registrati problemi particolari. A Morciano l'affluenza risulta minore rispetto al 2022. Alle 23 di ieri aveva votato il 40,59% dei 6.028 cittadini, mentre 4 anni fa la percentuale alla stessa ora era stata del 43,71. Entrambi i candidati hanno votato durante la mattinata. Alle 23 invece a Mondaino aveva votato il 37,92% dei 1.170 elettori contro il 55,20% del 2024. Sarà perché questa volta non c'è battaglia, in corsa c'è un solo candidato, Amerigo Ottaviani, con la sua lista civica Bene Comune, però c'è questo 40% da ottenere di votanti che appunto hanno scelto di andare alle urne. Andiamo avanti, continuiamo a leggere dalle pagine del Resto del Carlino. Questa notizia ci porta a Ravenna anche per celebrare i 140 anni proprio del quotidiano. La storia in mostra, oggi il taglio del nastro, l'inaugurazione alle 17:30 agli antichi chiostri danteschi, e sicuramente è una cosa molto bella perché in tanti pannelli si riscopre la storia soprattutto anche del nostro territorio grazie alle fotografie e ad alcuni articoli riportati negli anni proprio dal Resto del Carlino. RSA, qui siamo sempre nella provincia di Ravenna, il 56% delle domande resta senza risposta entro fine anno, questo lo dice l'assessore alle politiche per la salute e sociali del comune di Ravenna, Roberta Mazzoni. Aumenteranno i posti, ma le risorse comunque, lei lo ammette, non coprono i bisogni. Insomma, in questo articolo si fa un po' il punto della situazione. E ora la cronaca, sempre nel Ravennate, tragico scontro tra SUV e moto, coniugi in sella, lui muore a 52 anni, arrestato il conducente del mezzo. L'incidente è avvenuto al confine tra Lugo e Cotignola, la vittima è Riccardo Battaglia, la moglie è stata trasportata all'ospedale Buffalini di Cesena, il 43enne al volante aveva un tasso alcolemico oltre il limite. Tra l'altro, insomma, questo SUV che guidava questo 43enne, che aveva al fianco anche il padre. Scene da Far West a Pinarella, rissa tra giovani in Pineta, la denuncia di Fabio Boschi, pensionato che vive gran parte dell'anno nella località rivieraschia. Cosa racconta? Ho chiamato subito il 112, ma all'arrivo dei carabinieri tutti i ragazzi si erano già dileguati, come spesso sappiamo accade. Parlando del territorio riminese, purtroppo parliamo di un altro tragico incidente mortale che ci porta nel pesarese, dove è avvenuto schianto in moto. Alessandro Cavalli muore sotto gli occhi del padre. Il 28enne riminese ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guardrail. Il genitore, che lo seguiva con un'altra moto, anche lui grande appassionato, è stato il primo a soccorrerlo e a dare l'allarme. Sul luogo dello schianto sono intervenuti tempestivamente mezzi di soccorso con ambulanze ed elicottero del 118. Alessandro è stato rianimato sul posto per circa 30 minuti, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. E a proposito di incidenti, scontro con un'auto, coppia di motociclisti in gravi condizioni. Qui siamo nel territorio di Coriano, nel pomeriggio di ieri alle 15:15 sulla strada del Parco del Marano, proprio nel territorio comunale di Coriano, ad avere la peggio la coppia in moto, marito e moglie, sono stati trasportati entrambi in ospedale in gravi condizioni. Lei 64 anni è stata ricoverata a Rimini, mentre lui 67enne è stato trasferito in elicottero al Buffalini di Cesena. In serata le condizioni della donna sono migliorate, stabili quelle dell'uomo. Andiamo a parlare di questo scontro, lo possiamo definire così, all'inizio della stagione, per quella che quest'anno sarà una proposta o comunque anche una sperimentazione che poi dal prossimo anno scolastico potrebbe diventare una realtà per tutto il territorio regionale, cioè quello di riaprire le scuole, ma attenzione, riaprire gli edifici scolastici il 31 agosto con delle proposte laboratoriali, ludiche, sportive fino al 14 di settembre.
settembre, cioè prima, il giorno prima che poi inizi la scuola vera e propria con gli insegnanti, maestri e quant'altro, perché è una iniziativa che riguarda le scuole primarie. Bene, questa proposta è stata fatta la settimana scorsa in regione, riguarderà 42 comuni, dovrebbe riguardare anche proprio il comune di Rimini, almeno questo dicono le carte, già in questo avvio di sperimentazione 2026, ma pochi giorni fa i bagnini, in particolare gli operatori balneari, ma anche gli albergatori, si sono un po' schierati contro questa proposta. Bene, questa mattina risponde loro l'assessora Frisoni, assessora al turismo, chiaramente operatori balneari e albergatori cosa dicono? È la possibilità di tornare a scuola prima e questo danneggerà il nostro turismo, perché le famiglie torneranno in città prima del 15 settembre, quindi ci perdiamo quella fetta importante di turisti. E per l'assessora Frisoni invece non è così, e anzi si tratta di un aiuto in più per le famiglie, farà bene anche al turismo. È una misura facoltativa, dice la Frisoni, la stagione balneare non ne risentirà, non ci sarà alcun obbligo per le famiglie, potranno scegliere se portare o meno i figli a scuola in anticipo, il calendario scolastico non cambia, come dice sempre la Frisoni, ha ben spiegato il presidente De Pascale. Parliamo di una misura sperimentale e volontaria, un'opportunità che la regione mette a disposizione per tenere in equilibrio le esigenze delle famiglie e dei territori. È un'iniziativa, dice lei, che aiuterà anche chi lavora nel turismo. A settembre ancora impegnato nell'attività, sappiamo che tanti centri estivi chiudono con la finire di agosto, e quindi quei 15 giorni di settembre, quando magari le famiglie, dice la Frisoni, sono ancora impegnate nell'attività turistica, non è semplicissime da gestire. E questa, insomma, la sua risposta. Convincerà gli albergatori e i bagnini? Chissà, vediamo, insomma, il dibattito continua. Poi c'è invece una dichiarazione, in questo caso del comitato Rimini Sud, sul cupolone che dovrebbe sorgere, se tutto va bene, insomma, la progettualità è già stata presentata alla fiera. Bene, loro che cosa dicono? Anziché fare la nuova arena alla fiera, quei soldi vengano usati per costruire un secondo palazzo dei congressi nella zona dell'ex colonia novarese. Torna alla carica il comitato di Rimini Sud, che boccia senza appello il progetto del cupolone, chiede di dirottare i soldi sul Palace 2 a Miramare. Come rilevato anche dal comitato dei residenti della zona fiera, anche loro contrari a questo progetto, quell'area soffre già di forti criticità legate alla viabilità e alla sostenibilità dei grandi eventi, e allora non serve una nuova e gigantesca struttura al quartiere fieristico con pesanti ripercussioni sulla mobilità urbana e sulla qualità della vita dei residenti. Invece quei soldi potremmo utilizzarli meglio andando a costruire un secondo pala congressi proprio nella zona sud. Blitz contro le baby gang a Riccione, raffica di controlli e denunce, pattuglione di carabinieri e vigili in centro e al Marano per fermare bande di giovani nordafricani, questo scrive il Carlino. Nel corso dell'operazione sono stati fermati e identificati tantissimi giovani, per alcuni sono scattate le denunce perché trovati in possesso di coltelli, oggetti atti ad offendere. Un blitz a largo raggio, dicevamo, dal Marano alla stazione, passando per il centro di Riccione, per dare un po' probabilmente anche un'idea che non c'è un territorio da venire a reclamare da parte magari di gang che si muovono soprattutto quando arrivano i turisti, ma che la situazione sicurezza vuole essere un elemento primario. E tra l'altro molti ragazzi sono stati perquisiti con il metal detector dalla polizia locale, che ha avuto in campo anche il cane antidroga Zico. Restiamo sulle pagine del resto del Carlino, ma lasciamo le notizie riminesi per andare nel Forlivese. Regalo per giovanotti, riparte domani con la bici costruita dall'amico Gus Boldoni, titolare dell'omonimo negozio, gli ha preparato e consegnato il mezzo. Si vede, insomma, un giovanotti fiero di questa sua nuova bici. Il cantante dice: la collaudo subito per tornare a Cortona e la userò nel tour. Quindi partenza domani da Forlì, direzione Cortona, per fare questo test della nuova bicicletta acquistata. Partirò alle 7, devo percorrere 170 km, immaginiamo già quanti saranno lungo il percorso per poterlo salutare. Polemica sulla cultura, musei chiusi, prima di noi, aperti invece nuovi luoghi. Il comune replica l'ex funzionario Spada e fa, insomma, anche tutto l'elenco di ciò che è stato aperto e di ciò che è stato valorizzato.
realizzato. Si parla poi dell'aeroporto Ridolfi, in questo caso per un dibattito organizzato dal Movimento 5 Stelle. In pratica è stato detto che è un aeroporto che va valorizzato perché al momento ci sono troppi disagi, critici gli ambientalisti e il comitato Sorvolati. Il 10 Club, e siamo sempre nel Forlivese, diventa una casa di riposo. Villa Lucia Regina all'ex discoteca Bertinoro, 16 posti letto e un centro diurno a partire da agosto. I gestori sono già presenti sempre nel Forlivese ad Ospedaletto, e quindi insomma questa nuova struttura che aprirà in qualche modo sulle cenere di una discoteca proprio del territorio. Nove Colli, ciclista in rianimazione dopo una caduta. Sono stati diversi gli incidenti, ma anche tanta paura. La Nove Colli non è purtroppo solo stata l'occasione per assaporare una giornata di festa all'insegna della passione per la bicicletta, e appunto ci sono stati anche alcuni incidenti. In effetti in diverse occasioni è stato necessario l'intervento dei sanitari. Paratie antialluvione, contributi col contagocce, parte la petizione. Sulle 4.986 domande ammesse, solo 796 sono state liquidate. Richieste contestate per i presidi in garage e in cantine. Quindi da Cesena arriva anche questa protesta con tanto di firme da parte dei cittadini. Sempre a Cesena, disabilità e autonomia abitativa, nuovo centro a Tornato di Mercato Saraceno. Il ministro Locatelli spiega come si sia rafforzata una visione con la persona al centro, promuovendo l'inclusione reale. Si chiudono qui le pagine di attualità dell'Arresto del Carlino, ma andiamo a dare una scorsa semplicemente all'apertura del Quotidiano Sportivo. La vediamo insieme, vediamo un po' che cosa viene messo in primo piano. Chiaramente ieri era una serata per il calcio o dentro o fuori, e insomma c'è chi festeggia e invece c'è chi è particolarmente amareggiato. Milan e Juve, che disastro, diavolo sconfitto, Juve solo pari in Champions, Roma e Como. Le altre notizie sempre riguardanti il calcio: l'addio annunciato di Conte che saluta il Napoli, nazionale voto Guardiola. Le altre notizie riguardano il tennis: Sinner sistema i dettagli a Parigi, Paolini trova Jastremska, mentre per il ciclismo sorpresa Lavi che vola a Milano nel giorno delle polemiche. Formula 1 in Canada, Antonelli nella leggenda, cala il poker davanti a Lewis. In taglio basso, Barbuto vince la Nove Colli sotto il Solleone, Milani firma il bis della 100 km. Basket, la Dole cerca l'antidoto a Redivo, domani gara 3 al Flaminio contro Cividale. I biancorossi devono ricaricare le pile dopo una sconfitta pesante, insomma ricordiamo che avevano vinto gara 1, poi c'è stato questo crollo in gara 2, ma insomma c'è tutta da giocarsela, anche perché adesso la serie torna a Rimini. Lasciamo le pagine alla prima pagina del Quotidiano Sportivo e andiamo ad approfondire alcune altre notizie di attualità. Siamo sulle pagine del Corriere Romagna. L'apertura, il primo piano, è dedicata alla politica, in particolare alle elezioni. Crolla ancora l'affluenza, Cervia, Faenza e Imola, cali intorno al 10%. Abbiamo visto invece situazione insomma un poco migliore a Morciano, invece in difficoltà lì dove bisogna raggiungere solo il quorum, proprio a Mondaino. Questi sono i due comuni che votano sul nostro territorio. E adesso andiamo a parlare di questo caso che ci porta a Rimini e ci parla di questa situazione molto particolare. Sedaris è in strada e viene accoltellato. È stato condannato l'aggressore di 24 anni. Ferì all'addome il giovane intervenuto per dividere i contendenti. Incastrato dalle foto, 5 mesi per lesioni personali aggravate e per porto abusivo d'arma. Assolto invece dalle accuse di detenzione e spaccio di sostanze. Fortunatamente la ferita non aveva perforato gli organi interni e i medici lo avevano dimesso con una prognosi di 10 giorni.
botte e insulti alla ex sul posto di lavoro, divieto di avvicinamento per un 43enne, lo leggiamo sempre dalle pagine del Corriere. L'uomo è indagato per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni di una donna con cui aveva interrotto la relazione. Una relazione turbolenta, finita e poi ripresa più volte in passato, ma che ora si è aggravata di un nuovo capitolo violento. L'uomo, un 43enne modenese, sotto gli effetti dell'alcol e della cocaina, avrebbe aggredito, offeso e minacciato la compagna, con la quale ha una figlia. Poi, non contento, si è presentato nel ristorante di Misano dove lei lavorava per insultarla ancora una volta e colpirla addirittura con una sberla. Tassa sui rifiuti, ebbene sì, questo è uno delle attese di questo periodo normalmente, insomma, per pagare almeno la prima rata, ma slittano i bollettini. Obiettivo: pagamenti entro luglio. Il dirigente Ater Sir Carini spiega: cercheremo di velocizzare quanto più possibile l'approvazione del piano economico che ci recapiterà ERA per mettere in condizione poi i comuni di attivarsi. Quindi c'è ancora un rebus sulla Tari, ma anche sui possibili rincari. Quest'anno, ad esempio, il limite ultimo è stato fissato al 31 luglio, mentre lo scorso anno era stato stabilito al 30 aprile. Questo già spiega quanti ritardi effettivamente ci siano e, appunto, il timore che questi ritardi siano anche dettati da nuovi conti economici, quindi anche da possibili aumenti proprio che peseranno sulle tasche dei cittadini. Il rilancio della zona mare, siamo sempre a Rimini, dall'ex Caffè delle Rose alla Galleria Savoia, nuove aperture, Marina Centro riparte. Inaugurati i locali sotto l'albergo, martedì l'arrivo della catena Il Mannarino, a gennaio la riqualificazione del Pascucci. A parlare, a commentare un po' queste nuove aperture, il presidente della Confcommercio Gian Maria Zanzini, che dice: un'opportunità per alzare il livello dell'offerta, ora importanti anche i fondi dal bando regionale. Cosa dice ancora Zanzini? Ci auguriamo di festeggiare presto non solo l'apertura di nuovi locali per bere e mangiare, ma anche di qualche bel negozio. L'auspicio è che riparta la struttura che ospitava il McDonald's, chiuso ormai da 5 anni, e nel 1983, ricordiamo, era l'Italy and Italy. E a proposito di attività, in questo caso invece c'è un'attività che va aiutata, l'edicola di Sant'Agostino. Siamo nel cuore del centro storico di Rimini, in via Cairoli, cerchiamo soci ed acquirenti per mantenere aperta l'edicola. L'appello viene dai proprietari dell'attività, Marco e Lorella Amaducci. Se nessuno si farà avanti, spiegano, metteranno in vendita il chiosco in cui lavorano dal 1985, proprio nel cuore della città. Questo lavoro, spiegano i coniugi, entrambi 65enne, che cercano appunto un'alternativa, rappresenta un presidio culturale, un punto di riferimento sia per i residenti sia per i collezionisti di modellini di auto o aerei, con cui coltiviamo rapporti di amicizia. Dicono ancora: le vendite, se negli anni 90 venivano vendute circa 400 copie di quotidiani al giorno, ormai le cifre sono dimezzate, ma restano tanti affezionati lettori da generazione. Questo mestiere, dicono infine, nonostante le levataccia all'alba, il freddo patito, è tutta la nostra vita, ma desideriamo lasciare attivo un servizio per la comunità. Ancora dalle pagine del Corriere: stato è in arrivo, varare un piano della sicurezza, ora più agenti in strada per i controlli. Siamo sempre nel territorio riminese, il monito è quello che arriva dalle opposizioni in consiglio comunale, perché si parla di mala movida, di criminalità. Zoccarato della Lega spiega: vanno controllate le aree della vita notturna sul lungomare, nei quartieri periferici, nel centro storico. Rufo Spina di Fratelli d'Italia aggiunge: usare la polizia locale, street tutor in sinergia. Rimini sta aspettando l'arrivo dei rinforzi delle forze dell'ordine, sollecitato dalla prefettura al ministero per il mese di maggio. Luoghi della movida, Ciringhito, ma non solo, perché l'opposizione punta il dito anche verso la zona sud, solitamente la più critica a livello di ordine pubblico. Scontro auto-moto a Riccione, 2 ferite al Bufalini. Abbiamo già letto questa notizia sul Corriere, troviamo anche diverse fotografie che raccontano quello che è avvenuto, e soprattutto il mezzo, la 2 ruote, che è andata a finire nella boscaglia lungo il corso della strada. Area produttiva, qui siamo in Valconchi, in particolare a San Clemente. L'azienda, al comune, subiti dei danni per 980.000 euro. Lo scontro è finito già da tempo nelle aule di giustizia, la Cassazione
respinge però il ricorso di Beriche Impianti SPA e conferma il risarcimento da 335 mila euro e quindi da 980 mila. La sindaca di San Clemente Cecchini dice: per noi si tratta di una vittoria considerata la richiesta iniziale. Al centro del contenzioso c'era un nuovo impianto di cogenerazione energetica che doveva servire l'area. Sale la febbre per il grande show di Vasco fuori dallo stadio e ci sono già i fan in tenda sul palco di Rimini. Conto alla rovescia, il rocker al Grand Hotel è con una ventina di persone, ha riservato due stanze ad uso ristorante per il servizio in camera. Una scena, quella delle persone all'esterno dello stadio, è già appunto come viene mostrato anche in alcune fotografie, con tanto di tende, che non è nuova. Quando si parla del rocker di Zocca basti pensare che l'occupazione delle strutture ricettive sta viaggiando verso il tutto esaurito. E l'effetto Vasco, insomma, che ha travolto Rimini in vista del doppio appuntamento con il rocker 74enne in programma il 29 per i fan e poi il 30 maggio allo stadio Romeo Neri con la data zero del suo tour. Le altre notizie velocemente dai territori: San Marino compra impianti solari e mette sul piatto 15 milioni a progetto, pronto il bando internazionale per acquisire parchi già operativi e blindare così i costi dell'energia. Le offerte entro il 30 giugno. Nel Forlivese, battesimo d'aria per 10 nonni saliti a bordo di due ultraleggeri. L'esperienza era riservata agli over 70 che ieri mattina hanno provato l'ebbrezza di sorvolare il cielo forlivese decollando direttamente dal campo volo di Villafranca. Sicuramente una bella esperienza per queste persone con qualche annetto in più, ma che vedendo anche le fotografie sembrano particolarmente giovani. Football americano: due giovani forlivesi portano l'Italia Under 19 agli europei. Alessandro Framarini e Federico Ponti Santato sono entrambi studenti del liceo scientifico, quindi accomunati dalla passione per questo sport. A Predappio l'appuntamento con la moto tagliatella, che è stato un vero e proprio record, invasione di 6.000 centauri, soddisfatto il patron Biserni, 6 quintali di ragù non sono bastati, ora guardiamo all'anno prossimo. Beh, decisamente con questo bel fine settimana di sole anche ci sono state tante occasioni all'aperto molto belle che sono state frequentate. A Cesena, notte europea dei musei, il passato che torna a splendere, mostrati i mascheroni cesenati che erano stati trovati 20 anni fa, i primi frammenti, nella seconda cantina del palazzo in via Milani. I due più completi dovrebbero raffigurare i volti di santi Pietro e Paolo, negli anni sono stati ricostruiti grazie al lavoro della sovrintendenza di Bologna e sono veramente un capolavoro. Restiamo sempre sulle pagine del Corriere: Valle del Rubicone, in particolare a Longiano, trasporto scolastico saltato, le famiglie attaccano Start, paghiamo e vogliamo il servizio. L'azienda spiega: improvvisa indisponibilità di personale. Purtroppo è una giustificazione che spesso viene utilizzata. A Cesenatico, controlli sul lavoro. La UIL dice di valorizzare, chiede che sia valorizzata la Riviera. Tutelare l'occupazione regolare significa assicurare salari adeguati, formazione e sicurezza. Si parla poi del violento scontro tra auto e moto avvenuto nel Lughese, muore una 52enne, ferita la moglie di 32 anni. A Imola parte una nuova laurea magistrale, il corso in chimica e tecnologia per la valorizzazione delle sostanze naturali, che sarà presentato il 26, che può essere davvero una bella occasione anche per tanti studenti del nostro territorio. Anche il Corriere ci porta alle pagine sportive, per cui per noi è tempo di una piccolissima pausa e ci ritroviamo tra poco.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: We Make Future, la fiera internazionale festival dove le persone incontrano la tecnologia e il digitale per costruire un futuro migliore. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi. Formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Il futuro a un passo da te. Ticket su www.wemakefuture.it.
3: Ciao amici dell'Emilia Romagna, ho una bellissima notizia per voi. Machi Musica arriva anche su Icaro TV. Energia, emozioni, ospiti e naturalmente musica. Ogni settimana porteremo il meglio della musica da ballo direttamente a casa vostra. Vi aspetto con Machi.

in questo lunedì 25 maggio proseguiamo la nostra rassegna stampa sugli inserti sportivi. Partiamo da quello del Corriere Romagna, andiamo subito a parlare di basket, in particolare della Dole Basket Rimini, con l'intervista a Tommasini, il capitano biancorosso, che dice: arriveremo in fondo, non siamo secondi a nessuno. Abbiamo affrontato tante problematiche in stagione che ci hanno dato una classifica che non volevamo, ma il nostro grande valore rimane. Da domani sera la serie si sposta al Flaminio e non ci sono soste, quindi si va direttamente con altre due gare, tra l'altro molto ravvicinate. La Tezenis Verona infatti ha sbancato per due volte il Paladozzi e questa sera potrebbe chiudere il conto sul proprio campo eliminando la Fortitudo, teorica seconda testa di serie dei playoff, dopo che Rimini ha eliminato la prima, cioè la VL Pesaro. A proposito di Rimini, dopo il pareggio nelle prime due partite a Cividale del Friuli, la serie si sposta al Flaminio. L'appuntamento è fissato per domani sera alle 20:45 per gara 3 e sicuramente si giocherà anche la quarta partita giovedì allo stesso orario nel vetusto, viene definito così, impianto riminese. Parliamo ora di calcio, Serie B, Cesena, abbondanza in attacco, ma con Cole l'unico sicuro è Olivieri. Spendi, che per il terzo anno consecutivo è stato il re del gol bianconero, è destinato ad essere ceduto per mettere a segno una plusvalenza. Il tecnico inglese non ritiene Cherry il centravanti giusto per il suo gioco. Sempre dalle pagine dello sport del Corriere Romagna, parliamo sempre di Cesena ma della primavera, perché col Parma c'è in palio una storica finale scudetto. Alle 20:30 al Viola Park i bianconeri provano a conquistare la sfida contro la Fiorentina, che vale il tricolore a 40 anni dall'ultimo titolo. Vedremo insomma che cosa accadrà, se arriveranno delle soddisfazioni per i giovani della primavera. Serie C, girone B per il Ravenna, è un'onda di entusiasmo senza fine, si fanno un po' i conteggi a fine campionato, sempre più tifosi al Benelli, si è passati da 1768 di media a 4063 in tre anni, quindi una squadra che viene sempre più seguita. Cambiamo sport, andiamo a parlare della Nove Colli, che diventa un duello e Barbuto la spunta su cavallo. La gara si decide dopo Montepugliano, l'ospite d'onore del Toro si è rilassato nel finale. Tra le donne si impone la piemontese Prato, sul podio al terzo posto la riminese Elisa Leardini. E questa è la pagina che abbiamo dedicato allo sport sulle pagine del Corriere Romagna, ma adesso andiamo ad aprire anche velocemente il quotidiano sportivo, giusto per un paio di notizie. Parliamo di tennis, Paolini esame di francese, Jassa caccia del riscatto, dove ha vinto oro olimpico e slam, l'azzurra cerca la svolta nel singolare. E poi, parlando di basket, andiamo a vedere un attimo anche se e che cosa viene raccontato della Dole. Eccolo qua, i biancorossi ritrovano il Flaminio, la Dole studia l'argine a Redivo, domani sera gara 3 della semifinale, Rimini cerca più energia e maggiore presenza a rimbalzo. Negli avversari Freeman resta in dubbio per il problema al tallone, deciderà poco prima della gara. E queste insomma sono le notizie che riguardano lo sport del nostro territorio. Alle 8:05 noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa. Grazie di essere stati con noi. Ora una piccola pausa e per chi può e chi riesce ci ritroviamo tra poco con il nostro primo telegiornale di giornata. Grazie e buona giornata a tutti voi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di lunedì. Il campo di alta pressione continua a insistere su tutta l'Europa centro-occidentale, portando questa ondata di calore fuori stagione su gran parte delle nazioni, centro-nord Italia compreso. Più fresco invece il clima sull'Europa orientale, dove c'è anche un po' di instabilità. Vediamo il dettaglio della nuvolosità attesa sull'Italia in questa giornata di lunedì, che sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi al più qualche velatura di passaggio e dagli addensamenti al pomeriggio sull'Appennino meridionale, anche sulla Sicilia interna, che potranno sfociare in qualche breve locale piovasco. Vediamo la previsione. Giornata di lunedì caratterizzata da tanto sole su tutte le nostre zone, con temperature davvero elevate per il periodo, massime fino a 33-34 gradi sulla Val Padana, sulle aree interne tirreniche, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove si starà intorno ai 25-27 gradi e avremo anche questa variabilità pomeridiana sui rilievi interni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
3: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
4: La tua pubblicità, Gruppo Icaro, 0541 785 785.
5: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

0: vivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Aquila 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
2: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
3: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
4: Ma cosa?
3: Radiazioni non ce ne sono.
5: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
4: Ma la missione su Meta?
6: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
5: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
7: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
8: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
9: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
10: Necessaria decisione umana.
7: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
6: rischieremmo sicuramente di fallire.
7: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.

0: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovate alla prima edizione del nostro telegiornale, quello del mattino, in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsrimini.it. In apertura parliamo di due incidenti avvenuti sulle strade, uno purtroppo mortale, avvenuto nel Pesarese, in cui ha perso la vita un 28enne riminese. Lui si chiama Alessandro Cavalli, ragazzo per cause ancora in corso di accertamento, che era a bordo della sua moto e finito contro un guardrail allo svincolo di Bivio Borzaga che sale verso Urbino. A seguirlo su un'altra moto il padre, che è stato il suo primo soccorritore, ha chiamato chiaramente immediatamente anche l'intervento dei sanitari del 118 che sono arrivati sul posto, hanno cercato di rianimare a lungo Alessandro, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, veramente una tragedia. E parliamo di un altro scontro e qui possiamo avere anche il dettaglio di qualche immagine, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri attorno alle 15:15 lungo la strada del Parco del Marano a Coriano, coinvolte una moto, una BMW GS con marito e moglie a bordo e un'auto fuoristrada Suzuki con una famiglia. Ad avere la peggio la coppia a bordo delle due ruote, entrambi sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena, il più grave l'uomo di 67 anni con l'elisoccorso, illesi invece gli occupanti del veicolo, tra i quali anche un bambino. Dai primi accertamenti sembra che i mezzi stessero procedendo entrambi in direzione mare quando l'auto ha impostato una svolta a sinistra e ha urtato la moto, che si è ribaltata ed è finita, lo vediamo anche nelle immagini, nella vegetazione a bordo carreggiata. Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118. E ora parliamo ancora di cronaca, ma parliamo in particolare di una nuova aggressione che troviamo anche sul nostro sito: minacce, insulti, percosse. È arrivato il divieto di avvicinamento e anche il braccialetto elettronico per un 44enne che ha fatto violenza nei confronti dell'ex compagna. Ma sentiamo i dettagli nel servizio.
1: Un ennesimo caso di violenza domestica nella riminese. In questa occasione il divieto d'avvicinamento e il braccialetto elettronico sono scattati per un 44enne accusato di maltrattamenti ai danni della compagna e madre di sua figlia. Insulti reiterati, ma anche

0: riappacificazione a gravi aggressioni verbali e psicologiche. Nel marzo scorso, provata nel corpo e nello spirito dall'ennesimo attacco verbale, la compagna ha deciso di allontanarsi da lui. Una scelta accolta dall'uomo con un nuovo atto di violenza, un'aggressione che ha costretto la donna a farsi curare in pronto soccorso. Il GIP De Florio, su richiesta del PM Bertuzzi, ha così deciso per la misura cautelare del divieto d'avvicinamento con braccialetto elettronico. Il 44enne è difeso dall'avvocata Chiara Drudi del Foro di Rimini.
1: Essendo sempre sul nostro sito, dopo la richiesta dell'ergastolo avvenuta lo scorso lunedì da parte del pubblico ministero Daniele Paci, nuova udienza quest'oggi per il processo a carico di Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Oggi sarà il turno dell'arringa difensiva dei legali del 36enne senegalese Riario Fabbri e Andrea Guidi, che cercheranno di smontare per quanto possibile la tesi accusatoria. Dopo l'udienza si tornerà in aula martedì 9 giugno per le repliche e la lettura della sentenza. Ancora dal nostro sito newsrimini.it andiamo a parlare anche della proposta del comitato Rimini Sud: no all'ampliamento della fiera, risorse per il Palace 2. Prosegue la discussione sul progetto di ampliamento della fiera di Rimini dopo l'incontro pubblico nel quale l'osservatorio ampliamento fiera ha ribadito le proprie perplessità. Arriva l'intervento del direttivo del comitato Rimini Sud, che esprime la propria contrarietà alla realizzazione di una nuova cupola, in questo caso non per la questione di traffico, di carico sul territorio esposto in modo particolare da chi vive in quella zona, ma perché viene detto come il quadrante nord della città sia già oggi sottoposto a forti criticità. Non serve una nuova struttura gigantesca concentrata nella stessa area, ma sarebbe meglio destinare le risorse economiche alla realizzazione appunto di questo nuovo progetto nella zona di Rimini Sud. E ora andiamo a parlare di grande bellezza, perché andiamo al Teatro Galli, dove sabato c'è stato il momento clou della settima arte, questa manifestazione dedicata da Confindustria Romagna all'imprenditoria e all'industria cinematografica. Sabato ci sono state le premiazioni e il volto di Paolo Sorrentino, premio ad honorem, lo abbiamo visto sul maxi schermo, ma sul posto c'erano tanti altri premiati, tra cui anche il romagnolo, premiato anche per la sua capacità di portare la Romagna in giro per l'Italia grazie alla sua filmografia, Fabio De Luigi. Allora sentiamo il servizio.
0: Un Teatro Galli gremito ha salutato il momento più atteso dell'edizione 2026 della Settima Arte, la consegna del premio Cinema Industria. Al regista, premio Oscar Paolo Sorrentino, è andato il riconoscimento ad honorem. In videocollegamento col teatro ha raccontato il suo rapporto col maestro riminese per eccellenza.
2: Fellini ha enormemente influenzato il mio lavoro. E senza Fellini non esisterebbe nessun film che io ho fatto. Il suo modo di intendere la vita prima ancora che il cinema, questa capacità di fondere l'ironia con il disagio umano che caratterizza tutti, è qualcosa che ho, come dire, fatto mio e declinato in maniera molto più modesta rispetto al genio di Fellini, però è quello che ho fatto. I film che ho fatto sono film che partono dalla folgorazione su dei personaggi e sullo sviluppo di essi, che siano veri o inventati, che poi niente è mai veramente inventato, i personaggi sono sempre il risultato finale di una pratica diretta di conoscenza della vita vera. E sì, questa è stata la mia passione, quella della costruzione di personaggi e di persone, e in maniera molto più mirabolante e precisa è anche quello che ha fatto Fellini.
0: Tra i riconoscimenti consegnati anche quello all'attore sant'arcangiolese Fabio De Luigi. A lui, che tornerà in autunno sul palco del Galli col suo spettacolo teatrale, è andato il premio speciale. Ai microfoni ha provato a spiegare il segreto della romagnolità.
3: Noi siamo notoriamente un popolo di persone allegre e accoglienti, però ci portiamo dietro anche altro. anche una bella vena di malinconia, mi viene da dire, almeno parlo per me. Però se vado, se penso insomma ai grandi, ai maestri importanti che questa terra ci ha dato, da Raffaello Baldini a Fellini, cioè, tutti comunque hanno portato un'immagine della Romagna, di questa regione.

0: pochino più completa rispetto forse a quello che si pensa. Ecco, la soddisfazione enorme, bella, in questo teatro meraviglioso, sono riconoscimenti che fanno sempre piacere, soprattutto quando arrivano appunto dalla terra in cui sono nato e continuo a vivere, quindi è bellissimo.
1: Davvero una bella occasione questa vissuta al Teatro Galli, ma adesso noi ci spostiamo a Digia Marina, dove sabato sera c'è stato il taglio del nastro per il riqualificato lungomare, aperto già dai primi di aprile. Per l'occasione un intero chilometro di strada è stato trasformato in un salotto a cielo aperto, coinvolgendo bar, ristoranti ed hotel. 1000 tavoli posizionati direttamente sulla carreggiata per una serata dedicata al cibo, alla musica, allo spettacolo, con le terrazze al primo piano degli alberghi trasformate in veri e propri palcoscenici. Un evento che, oltre ad inaugurare il nuovo lungomare, ha rappresentato il via ufficiale alla stagione estiva 2026. E per noi adesso è arrivato il momento dello sport. Andiamo a parlare della Dole Basket Rimini, questa partita di sabato pomeriggio in cui insomma c'è stata una sconfitta per la nostra Dole. I biancorossi hanno forse pagato le fatiche degli ultimi giorni e la partita monster dell'argentino Jesse Coredivo, autore di ben 48 punti, nuovo record nei playoff di A2. Ma ci rivediamo, anche se forse con un po' di rammarico, la partita di sabato.
2: Al Pala Gesteco di Cividale si gioca gara 2 della serie di semifinali playoff tra Gesteco e Dole Rimini. I ragazzi di Dell'Agnello sono avanti 1-0 dopo gara 1. Anche nella seconda partita Freeman da forfè, rientra invece Costi. I primi due punti sono di Marangon, 2-0. E Camara a sbloccare Rimini, 2-2. Inizia con un arresto e tiro la serata mostra di Redivo, 4-2. La tripla di Marini vale il sorpasso riminese, 4-5. Redivo e Cesana portano i friulani avanti di 4 a metà parziale, 9-5. Un gioco da 3 punti di Camara fa rimettere il naso avanti ai biancorossi, 13-15. Sancare a segno per il più 3 ospite, 15-18. Redivo chiude il primo quarto a quota 10, 19-18 al decimo. La tripla di Cesana sugli sviluppi di una rimessa porta i suoi sul più 4, 22-18. Di Rota i liberi del più 6, 24-18. E di Alipio fa il primo canestro riminese del secondo parziale, 24-20. Sancarere avvicina la Dole, meno 1 sul 26-25. La tripla di De Negri riporta il punteggio in parità, 28-28. Porter realizza il sorpasso, 29-30. Alipief chiude un 5-0 che vale RBR il più 4, 29-33. È sempre di Alipief l'ultimo canestro prima dell'intervallo lungo, 32-35. Al rientro Rimini tocca il più 5 con Camara dalla lunetta, 32-37, e il più 7 con Alipief, ispirato a un avvio di terza frazione, 41-48. Ma Redivo ne ha già messi 9. E dopo la schiacciata di Ferrari e la tripla del più 8 di De Negri, 43-51, si prende tutta la scena con un 8-0 tutto suo che riporta la gara in parità, 51-51. Berti sigla nuovo vantaggio friulano, 53-51. Redivo imbuca altri 10 punti che lo fanno salire a 27 nel solo terzo quarto e a 39 totali. Al trentesimo è più 12 Cividale, 65-53. Rimini inizia l'ultimo quarto con un 5-0 di Pollone a Sancarè, 65-58. Torna a meno 7 altre due volte, ancora con Sancarè sul 67-60 e con Marini dalla lunetta sul 69-62. Cividale la chiude con un 10-0 iniziato da Berti, continuato da Ferrari e chiuso dal solito Redivo, 79-62, che chiuderà quota 48, record storico nei playoff di A2 e totale da quando il campionato è gestito ad LNP, 85-67. L'ultimo canestro di gara 2 di Camara finisce 85-69. La Dole manda in doppia cifra 4 uomini con Alipief top scorer con 13 punti, ma paga il 24,2% con cui si è espressa dall'arco ed il 42-31 per Cividale a rimbalzo. La Gesteco pareggia la serie, che si sposta ora al Flaminio per gara 3 martedì sera e gara 4 giovedì sera.
1: Per il coach della Dole, Sandro Dell'Agnello, i ragazzi hanno pagato diverse cose, non solo questa serata veramente eccezionale di Redivo, ma anche le tante partite, 8 giocate in soli 20 giorni, insomma effettivamente si fanno sentire. Speriamo adesso che ci sia la possibilità di recuperare, perché poi domani sera si torna in campo con il favore del pubblico, visto che la serie si sposta a Rimini, ma sentiamo le parole di coach Sandro Dell'Agnello.
3: È stata una partita, diciamo, abbastanza strana, perché noi eravamo riusciti, insomma, a stare in controllo, e se non sbaglio eravamo a più 8. E lì si è scatenato l'uragano Redivo, che con 3-4 canestri difficilissimi, anche ben marcato, ma che lui fa, perché avrà fatto altre 20 volte in questa stagione, la partita si è rimessa in parità e loro si sono affacciati avanti. E in quel momento lì noi abbiamo sicuramente pagato un po' la nostra mancanza di energie e fisiche e mentali per reagire a questa spallata, perché mi permetto di far notare che noi siamo all'ottava partita in 20 giorni. Nessuno ha fatto come noi, e nemmeno in Eurolega fanno 8 partite in 20 giorni. Praticamente abbiamo giocato una volta ogni 2 giorni. Tutte partite da dentro fuori, perché stiamo facendo i playoff, abbiamo fatto il play-in, abbiamo vinto a Pesaro. E quindi per noi è diventata in salita, e lì la partita per noi è finita. L'altra cosa dove Cividale è stata più brava di noi sicuramente è stata guadagnarsi i falli, perché loro hanno tirato 20 tiri liberi più di noi, e la differenza, insomma, tra i tiri liberi loro e i tiri liberi nostri, cioè 20 in meno per noi, è enorme. E detto questo, abbiamo fatto 2 partite in trasferta, ce ne torniamo a casa comunque su un uomo.
1: E noi questa sera chiaramente parleremo delle 2 partite che ci sono già state, ma anche avremo gli occhi sulla terza di questa serie, grazie alla nostra puntata anticipata anche quest'oggi di calcio.basket, serata basket. In studio i giornalisti e opinionisti Alberto Crescentini, Maurizio Benatti, Paolo Guiducci e Alessandro Ceccoli. A condurli, come sempre, il nostro Roberto Bonfantini. Ma parliamo anche di calcio, in questo caso di calcio giovanile, perché si è svolto proprio nel fine settimana il torneo internazionale Città di Rimini dell'Accademia Rimini Calcio. Allora andiamo a vedere che cosa è successo.
2: Giornata finale con epicentro lo stadio Nicoletti di Riccione per il torneo internazionale Città di Rimini, che ha visto 260 partite giocate nei 3 giorni di gare, il 22, 23 e 24 maggio, su 7 campi di gioco della provincia di Rimini, con 44 club iscritti, 32 squadre esordienti e 32 squadre pulcini. Decisivo per il trionfo del Parma nel trofeo Il Calcio che Diverte, riservato alla categoria Pulcini secondo anno, è stato il gol realizzato nel primo minuto di recupero del secondo tempo da Lannutti, rete che ha permesso ai gialloblu di superare il Lokomotiva Zagreb nell'ultima partita e conquistare i 3 punti che li hanno fatti salire a 7 nella classifica del girone primo quarto posto. Secondo posto per la Varesina Calcio Squadra A, terzo per i cechi del Victoria Plzeň. Migliore giocatore del torneo Pulcini Innocenti dell'Empoli, miglior portiere Vuica della Lokomotiva Zagreb. La finale per il primo e secondo posto del trofeo Città di Rimini, riservato alle categorie esordienti misti, ha visto fronteggiarsi Torino e Varesina Squadra B, che hanno dato vita ad una partita all'insegna del grande equilibrio. Il primo tempo si è chiuso sull'1-0 per i Granata, grazie al gol di Franco al 12esimo. Il secondo tempo è finito 0-0, mentre il terzo tempo è stato vinto per 1-0 dalla Varesina, in virtù della rete di Cascino al 12esimo. Per il regolamento vince il Torino, terzo posto per il Sassuolo. Migliore giocatore del torneo esordienti la Monaca della Varesina, miglior portiere Corona della Lazio.
4: Un grande entusiasmo, una bellissima affluenza da parte anche del pubblico, ovviamente soprattutto dei familiari dei ragazzi che si sono esibiti per questi 3 giorni. Il tempo ci ha dato una grossa mano, perché questo è fondamentale per la buona riuscita. Direi che è tutto andato molto bene, e quindi un po' come, insomma, Accademia che organizza e ha il patrocinio di questo torneo, siamo, direi, molto molto soddisfatti.
1: Effettivamente fine settimana praticamente da temperature di estive o comunque di prima estate, in tanti in spiaggia, ma noi adesso andiamo a vedere come si apre questa settimana proprio dal punto di vista meteorologico. Lasciamo il nostro sito newsremini.it e ci affacciamo su quello del servizio regionale di ARPAE. Vediamo la nostra regione con tanto sole. Ebbene sì, anche questa è una giornata piacevole dal punto di vista meteo, anzi con temperature decisamente decisamente aumentate rispetto alla scorsa settimana. Cielo pressoché sereno, poco nuvoloso, per il passaggio di nubi alte e sottili che non impediranno comunque un buon soleggiamento. Le temperature sono in lieve aumento, minime fra i 16 e i 18 gradi, massime intorno ai 31-32 gradi sulle coste, con punte addirittura fino a 33-34 gradi sulle pianure interne, poco più fresco sul riminese. I venti deboli, inizialmente orientali, tendenti a ruotare verso i settori meridionali, regime di brezza sulla costa che rende il tutto un poco più piacevole, il mare quasi calmo. Visto che abbiamo ancora qualche secondo, vi porterei proprio sulla grafica meteo della provincia di Rimini per andare a vedere insieme come è la situazione nella giornata di oggi. Come vedete, la mattinata particolarmente soleggiata, nel pomeriggio arriva qualche nube, la sera del tutto serena. Per la giornata di domani vediamo soleggiamento diffuso in tutta la provincia, con temperature massime che arrivano a 26-27 gradi, quindi forse qualche punto in meno rispetto al fine settimana, e poi comunque una giornata bella, giusto qualche nube il pomeriggio, anche il mercoledì, giusto per farci un'idea di come si parte in questa ultima settimana di maggio, almeno dal punto di vista meteorologico. Noi siamo arrivati in conclusione a questo nostro primo TG, grazie di averci seguito. Ora l'informazione passa a carattere nazionale, noi torniamo attorno alle 9 per una nuova settimana di Tempo Reale. Buona giornata a tutti voi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: We Make Future. La fiera internazionale festival dove le persone incontrano la tecnologia e il digitale per costruire un futuro migliore. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi. Formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Il futuro a un passo da te. Ticket su www.wemakefuture.it.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: reale. L'informazione in diretta.
1: Bentrovati, 25 maggio lunedì, Simona Molazzani e Andrea Polazzi a tenervi compagnia in una mattinata ricca di notizie.
2: Ricca di notizie, ricca di caldo, come è stato il fine settimana e anche ultima settimana di maggio, perché con domenica andiamo a concludere anche questo mese primaverile che per grande parte ci ha riservato temperature decisamente poco primaverili e poi è scoppiato il caldo tutto in una volta, tutti al mare ieri.
1: No,
2: non tu neanch'io, però insomma in generale c'è un sacco di gente che ci sta.
1: Allora non è tutti.
2: Beh, moltissimi in spiaggia. Allora iniziamo subito dandovi i nostri contatti e chiedendovi: ma voi questo fine settimana così caldo, che cosa avete fatto? Avete insomma fatto il primo bagno, siete andati in spiaggia, avete fatto una passeggiata, oppure come Andrea siete un po' idiosincrasici al caldo? Idiosincrasici al caldo, quindi preferite fare altro? Avete già acceso l'aria condizionata? Insomma, ci sono tante domande che possiamo porvi, per cui se volete 337 511 336, questo per i vostri SMS WhatsApp, e così come vi aspettiamo anche sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Quindi insomma iniziamo una nuova settimana insieme.
1: Iniziamo una nuova settimana all'insegna del costo del carburante che non accenna a diminuire, anche se insomma sembra che adesso ci sia la possibilità di riaprire lo stretto di Hormuz e che ci sia un accordo in via di definizione.
2: E un po' di giorni che lo aspettiamo.
1: Nel frattempo i prezzi aumentano e c'è chi corre ai ripari. Parliamo del trasporto pubblico. Nei giorni scorsi, nella giornata di venerdì, se non sbaglio, è arrivata questa nota un pochino insomma tra capo e collo, c'è arrivata, cioè questa indicazione arrivata da Start Romagna, che poi scatterà subito dal prossimo fine settimana, dal primo giugno, insomma, dal prossimo
2: cambio
1: lunedì,
2: di mese.
1: Esatto. Con un aumento delle corse, del costo dei biglietti per le corse sull'autobus. Prima di sentire il servizio, pongo una domanda, poi magari ci si rifletterà nel corso del servizio. Si parla di un esborso aumentato in questi mesi per via del. Quindi io mi chiedo: se adesso riapre lo stretto di Hormuz,
2: certo,
1: la benzina torna a costare come prima. Questo aumento, che è piuttosto consistente almeno per alcune fasce, sarà quantomeno rivisto? Ormai, già che si paga di più, continuiamo a pagare di più?
2: Adesso non è ancora entrato in vigore, per cui forse è una domanda troppo precoce, Andrea. Mi viene da pensare che queste tariffe, che poi insomma ci sono tutte le bigliettazioni da fare, tutti i manifesti.
1: Io dico solo una cosa, uno scatto, adesso poi lo sentiremo nel dettaglio, parlo del biglietto singolo, una sola fascia, eccetera, eccetera. Da 1,50 euro a 2 euro.
2: È un bel aumento.
1: Se mi dici da 1,50 a 1,60 posso capire, ma da 1,50 a 2,
2: diciamo che credo che l'idea, insomma non voglio giustificare perché mi sembra anche a me tanto come aumento, è stata quella di pesare di più su chi l'autobus lo prende una volta ogni tanto, il turista che si deve spostare che ne so, da Rimini a Riccione o prende una fermata. Però effettivamente magari cercando di provare a contenere i prezzi su chi l'autobus lo prende tutti i giorni, lo usa come mezzo di trasporto.
1: A me sembra comunque
2: tanto.
1: Così da una settimana all'altra un aumento.
2: Ci sono città dove costa anche di più, però questo non è una giustificazione neppure questa. Ma adesso sentiamo il servizio, cerchiamo di capire quanto effettivamente è questo aumento e poi se volete, soprattutto se siete fruitori del servizio pubblico, fateci sapere la vostra.
3: Autobus quanto mi costi. Da lunedì 1 giugno entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale in provincia di Rimini e le notizie per chi ne usufruisce non sono buone. L'aumento del prezzo del carburante, che su Start Romagna peserà per una cifra compresa tra i 150 e i 200 mila euro, ha comportato un quadro di revisione del sistema tariffario della Romagna che riguarderà tutti i titoli occasionali, biglietti di corsa semplice, giornalieri, multicorse, così come gli abbonamenti mensili nelle varie tipologie di zona. Il biglietto valido per 60 minuti passerà da 1,50 euro a 2, il multicorse da 10 da 14 euro a 18 e il mensile da 32 a 38 euro. Il costo degli abbonamenti annuali e under 26 resterà invece invariato fino al 31 luglio. L'iniziativa regionale salta su prevede la gratuità degli abbonamenti per gli studenti delle elementari e medie e per gli studenti delle superiori con un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro, mentre nel comune di Misano Adriatico, grazie all'incentivo regionale rivolto ai territori interessati da estrazione di idrocarburi, è previsto un rimborso fino all'80% del costo dell'abbonamento. I titoli di viaggio con le vecchie tariffe potranno essere utilizzati fino al 31 luglio 2026. Dal 1 agosto i vecchi titoli cesseranno di validità, ma potranno essere sostituiti con i nuovi presso i punti bus Start Romagna, pagando la differenza fino al 31 maggio 2027.
2: Esatto, non è che se avete un carnet di quelli vecchi, no, cioè, dovete pagare la differenza.
1: Sì, io adesso ribadisco un po' le mie perplessità, poi magari qualcuno mi farà cambiare idea, perché insomma.
2: Ma guarda,
1: normali.
2: Quando ci sono aumenti, però, Andrea, chi è che cambia idea? Non è possibile.
1: Diciamo, questi aumenti sono scattati, sono un paio di mesi ormai che facciamo i conti con questi aumenti, no? E si parla di un esborso di 150-200 mila euro, mi sembra, in più per Start Romagna, immagino poi sul bacino riminese. Non so, forse adesso dico una sciocchezza, era meglio mettere 10 centesimi in più dopo un mese piuttosto che...
2: Guarda, non lo so, perché poi queste cose non sono così, perché non sono così immediate, no? È una struttura molto grande, ha tanti bacini, deve rivedere tutto, quindi probabilmente ci hanno anche pensato. Però sappiamo anche, io capisco che non si può pesare ulteriormente sui soci, no? Perché poi sappiamo, almeno questo ci raccontano, che il trasporto pubblico, così come tante altre cose pubbliche, che sono servizio pubblico, non si sostengono da sole.
1: Io ribadisco che è vero e ci sta che se ci sono degli aumenti si riversino sull'utenza, in qualche modo è così in ogni ambito. E l'ammontare, che è vero che poi chi fa tragitti più lunghi viene in qualche modo tutelato, però sul biglietto singolo, proprio uno che va da Rimini a Viserba e che da 1,50 euro si trova a 2 euro,
2: però chi lo prende tutti i giorni
1: durata,
2: non fa quella cosa
1: con la
2: lì.
1: Durata solo di 60
2: ma no, certo, quelli sono proprio i biglietti, la bigliettazione per chi una volta non ha l'automobile perché dal meccanico, oppure
1: una
2: turista.
1: Famigliola di 3 persone, di turisti che magari dalla zona mare vuole andare a vedere il centro storico,
2: certo,
1: e viene consigliato un autobus, 3 persone, 6 euro andata, 6 euro ritorno, sono
2: o ci
1: 12,
2: stai meno di un'ora,
1: 12 euro. Se io penso, e magari non è l'esempio, che io quando sono stato a Cracovia con i servizi che ci sono, insomma questi servizi stile Uber, che non so, si chiamano così, che tu con un'app li chiami, ti vengono a prendere in albergo, ti portano nel posto preciso in cui vuoi andare e in tre spendi 5 euro, 4 euro, per un turista anche straniero che magari è abituato a quel tipo di servizio, pensare al mezzo pubblico magari pieno, fa caldo e spendo 12

0: viene proprio suggerito di evitare di farli in automobile da un posto all'altro per evitare di intasare, per avere una città anche più a misura di persona. Poi però l'autobus costa così tanto, effettivamente c'è qualche discrasia, diciamo così. Poi il bacino è grande, ci sono anche altri territori che non sono prettamente turistici, però effettivamente a noi queste novità ci hanno lasciato abbastanza interdetti.
1: Sembra la sindrome del cane che si morde la coda, no? Nel senso, prendi il mezzo pubblico, va bene, prendi il mezzo pubblico, però aumenta il costo del mezzo pubblico, però almeno c'è un servizio adeguato di qualità sul mezzo pubblico? E questa è una domanda, io non ne frequento abitualmente di mezzi pubblici a livello locale.
0: No, infatti secondo me qui servirebbe anche avere la voce.
1: Raccogliamo spesso le voci, certo, di persone che ci fanno segnalazioni.
0: Guarda, mentre il nostro Matteo Unaretto si mette in collegamento con Lamberto Abbati, che è pronto, perché sappiamo che oggi ci sarà un'altra importante udienza,
1: guarda,
0: la penultima.
1: Me lo stavo chiedendo, no, ecco, non su Lamberto Abbati,
0: però volevo dirti questa cosa, perché visto che si parlava di aumenti, c'è questo famoso problema, cioè domanda che resta in evasa sulla tassa dei rifiuti, sulla TARI, perché lo scorso anno di questi tempi
1: c'erano già
0: i bollettini erano già arrivati, quindi,
1: anche perché se non sbaglio le rate erano tipo fine giugno, fine settembre e dicembre.
0: Allora adesso praticamente c'è un problema, nel senso che al Corriere questa mattina parla il dirigente Atersir, che si chiama Carini, che dice: cercheremo di velocizzare quanto più possibile l'approvazione del piano economico che ci recapiterà ERA, quindi ancora ERA, cioè tutto il futuro, quindi ERA dovrà recapitare. L'approvazione del piano economico non è stata ancora fatta, per mettere poi i comuni in condizione di attivarsi. Forse è una cosa che succede in pochi giorni, o questo non lo so. Sta di fatto che quest'anno il limite ultimo è stato fissato al 31 luglio, mentre lo scorso anno era stato stabilito al 30 aprile per decidere tutte queste partite. Magari poi ci torniamo su questa cosa, perché il timore e che in tutta questa procedura ci sono degli aumenti sotterranei che ancora non si sanno. Poi magari un osso di noi siamo sempre un po' cinici su queste cose, quindi speriamo che non sia così.
1: No, è che l'esperienza ci insegna che se era tutto come prima.
0: Lo so. Allora, adesso noi andiamo al nostro collegamento del lunedì, o almeno è stato per diverse settimane il collegamento del lunedì. Abbiamo il nostro Lamberto Abbati, che si trova non so in quale aula questa mattina, ce lo facciamo dire da lui, perché è un'altra giornata importante nel processo per l'omicidio di Pirina Paganelli. Buongiorno Lamberto.
2: Buongiorno Simona, buongiorno Andrea. Oggi l'aula è quella solita, diciamo, quella del collegio, l'aula Falcone Borsellino, è stato ripristinato e aggiustato il problema audio che c'era stato nella precedente udienza, quindi si è tornati in un'aula, diciamo, quella più grande qua nel Tribunale di Rimini, di modo che possa accogliere tutti, compreso il pubblico, che è sempre stato numeroso finora. Oggi sarà la giornata dei difensori di Luiz da Silva, che dovranno smontare quello che è l'impianto accusatorio, quindi l'udienza è iniziata proprio in questi minuti e toccherà agli avvocati Riero Fabbri e Andrea Guidi convincere la Corte d'Assise sul perché non sia Luiz da Silva l'assassino di Pierina Paganelli.
0: Quindi diciamo che se la settimana scorsa abbiamo avuto tante ore della requisitoria del PM Daniele Paci, che punto per punto ha ripercorso e dicendo, a suo avviso chiaramente, per provare a convincere anche la giudici, che senza alcun dubbio a suo avviso Luiz da Silva è il colpevole, in realtà probabilmente oggi Lamberto ci si aspetta che provino a smontarla questa tesi accusatoria, magari riproponendo ancora una volta punto per punto le stesse cose o anche altre che lo stesso Paci ha letto dal suo punto di vista.
2: Sì, adesso capiremo, entrando poi dopo in aula, quale sarà il filo logico che vorranno seguire gli avvocati di da Silva. È chiaro che sicuramente cercheranno di smontare quello che è il movente ipotizzato dalla procura e mi immagino che sosterranno, così come era già emerso in sede testimoniale quando appunto da Silva sei sul banco dei testimoni, vorranno dimostrare che questa relazione extraconiugale con Manuela Bianchi non era così forte da spingere il senegalese ad uccidere Pierino Paganelli con 29 coltellate, e mi immagino anche che punteranno

0: forte sul fatto che Da Silva aveva altre amanti o comunque ha avuto altre amanti oltre a Manuela Bianchi. Questo è stato sempre uno dei punti focali della difesa. A loro dire, questo proverebbe il fatto che Da Silva non aveva interesse, non era spinto da un amore nei confronti della Bianchi tale da portarla ad uccidere quella che poteva diventare in astratto un problema per lui, ma anche per la loro relazione. E poi mi immagino che punteranno anche forte sugli elementi che sono emersi dalle loro consulenze tecniche, che sappiamo contrastano con quelle dell'accusa, e immagino che vorranno quantomeno instillare un dubbio nei giurati, no? Si dice sempre che un condannato lo debba essere oltre ogni ragionevole dubbio. Ecco, riuscissero ad installare probabilmente uno o più dubbi nella giuria, ecco, probabilmente il loro obiettivo sarebbe raggiunto. Però poi nel corso della giornata sicuramente saprò dirvi meglio su quali aspetti punteranno per smontare l'impianto, certo, accusatorio.
1: Comunque, esatto, si prospetta un'altra giornata piena, Lamberto, diciamo così.
0: Sì, verosimilmente occuperanno l'intera giornata, un po' come è accaduto per la scorsa udienza con la pubblica accusa. Inizieranno ad esporre, diciamo, la loro tesi, la loro teoria su quanto accadde la sera del 3, la mattina del 4 ottobre 2023. Tra poco, anzi hanno già iniziato, mi dicono, e andranno avanti tutta la giornata. Mi immagino che poi la corte, come è accaduto nella scorsa udienza, farà una breve pausa, diciamo pranzo, anche per dare modo agli avvocati di prendere un po' fiato, e poi si ripartirà nel primo pomeriggio e si andrà avanti, diciamo, ad oltranza fin quando loro non termineranno la loro arringa, ecco. Ci dovrebbe essere un lunedì di stop, e per poi riprendere non di lunedì ma di martedì, quindi il martedì successivo, il 9 di giugno, con le repliche e in quell'occasione anche la lettura della sentenza.
1: Quindi in quel giorno si potrebbe già arrivare alla lettura della sentenza, il 9 giugno?
0: Ma mi immagino di sì, le repliche dovrebbero essere veloci, dopodiché mi immagino invece una camera di consiglio molto molto lunga.
1: Sì.
0: Però diciamo che una giornata dovrebbe bastare per arrivare magari
1: per arrivare a decisione.
0: Tardo pomeriggio, sera, diciamo, alla lettura della sentenza, ecco.
1: Lamberto, prima di lasciarti, visto che ci dicevi che iniziava, fai i nostri occhi un attimo in aula, chi c'è, quali sono, insomma, le situazioni, le condizioni che hai visto, fai gli occhi che noi non
0: sì,
1: abbiamo lì dentro.
0: Cioè innanzitutto, vabbè, Luis Da Silva, se vogliamo, sempre ovviamente presente, non ha mai saltato un'udienza, non ha mai saltato un incidente probatorio, e oggi si presenta in camicia nera e giacca bianca. Dopodiché c'è presente la moglie, Valeria Bartolucci, accompagnata dalla sua legale Chiara Rinaldi. Ci sono ovviamente tutti i parenti della vittima, di Pierina Paganelli, in primis Giuliano Saponi, che oggi è accompagnato dalla figlia Giorgia, e c'è anche un discreto pubblico che assiste all'udienza, più anche altri avvocati del foro di Rimini, che ovviamente sono interessati a seguire un processo,
1: certo,
0: che inevitabilmente farà storia, quindi l'attesa e l'attenzione è tanta come sempre.
1: Lamberto, grazie, ti lasciamo al seguire questa giornata. Come sempre ricordiamo, Lamberto ci aggiornerà intanto già da ora, già nei prossimi minuti, sul nostro sito newsrimini.it, e poi ci saranno aggiornamenti nei nostri appuntamenti informativi dell'ora di pranzo e poi questa sera. Grazie di cuore, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao.
0: Buon lavoro.
2: Noi adesso torniamo sulla strada, perché ha fatto un po' il giro anche mediatico dei social questa clip di pochi secondi che l'amministrazione comunale ha diffuso insieme ai dati relativi ai passaggi col rosso, una clip immortalata da un Vista Red che fa venire i brividi solo a vederla. Quindi insomma, se siete solo in radio, magari poi andate a cercarvelo,
1: sì,
2: il servizio. Ma intanto sentiamo anche i numeri, perché sono numeri che sicuramente fanno riflettere.
3: Ore 19:38, martedì, semaforo tra via Chiabrera e via Satta Rimini.
1: Un'auto sfreccia in direzione mare, incurante del rosso. Dalla sua sinistra arriva un'altra vettura che passa con il verde. L'impatto è evitato per un centesimo di secondo. Non ci sono feriti o danni, ma le immagini non lasciano dubbi sulla tragedia sfiorata per un soffio. Il video, registrato dalle telecamere della polizia locale, mostra come il veicolo che ha bruciato il rosso, già arrivato da secondi, non accenni nemmeno a rallentare. Un caso limite? Decisamente no, leggendo i dati delle sanzioni dello stesso tipo rilevate nei primi 4 mesi dell'anno. Sono già 1876 per lo stesso tipo di infrazioni, registrate ai 9 incroci presidiati. A guidare la classifica degli incroci più a rischio è il semaforo di via Principe Amedeo, via Perseo, con 480 infrazioni, seguito da quello di via Regina Margherita, via Catania, 403 infrazioni, e della statale 72 all'altezza di via della Gazzella, con 310 multe. Dal 1° maggio è ripartita anche la rilevazione su un altro incrocio estremamente pericoloso, quello tra via Melucci e via Rimembranze, dove almeno un grave incidente è avvenuto nel periodo in cui le telecamere erano spente. Nel 2024 le sanzioni per passaggio con il rosso in città erano state 6.844, nel 2025 sono salite a 7.009. La sanzione va da 167 a 665 euro, cui si aggiunge la decurtazione di 6 punti dalla patente, che raddoppia a 12 per chi guida nei primi 3 anni dal suo conseguimento. Chi commette la stessa violazione 2 volte nel biennio rischia anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Nei casi in cui il passaggio col rosso provochi lesioni gravi o la morte di una persona, diventa un'aggravante specifica nei reati di lesioni stradali o omicidio stradale.
2: Immagini da brividi, veramente.
1: Sì.
2: Penso che
1: ho chiesto proprio di farlo io questo servizio perché mi sento particolarmente sensibile al tema, diciamo così. Allora diamo qualche buongiorno Andrea, poi magari diamo qualche aggiornamento di cronaca che purtroppo ci fa restare sulle strade. Abbiamo un buongiorno e buon settimana di Walter, Irene, buongiorno ragazzi e buon inizio settimana, il buongiorno di Gianni e Gilberto che ci augura un buongiorno e un buon inizio settimana. Noi chiaramente contraccambiamo i vostri saluti e vi auguriamo non solo una buona giornata ma anche una buona settimana, visto che siamo solo a lunedì. Restiamo sulle strade.
2: Ci spostiamo nel pesarese, dove purtroppo ieri mattina un 28enne riminese, Alessandro Cavalli, che viaggiava sulla sua moto, una Suzuki 650, sulla strada tra Fermignano e Urbino, ha avuto un incidente. Dietro di lui su un'altra moto c'era tra l'altro il padre. Per cause in corso di accertamento, ad un certo punto Cavalli ha perso il controllo del suo mezzo, ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail. È stato il padre il primo a prestare aiuto al figlio in attesa che arrivassero i mezzi di soccorso. Il 118, le di soccorso hanno cercato di stabilizzare il ragazzo, la situazione è subito apparsa disperata, è stato portato in elisoccorso all'ospedale Torrette, dove era nel frattempo stato insomma trasportato, ma per lui non c'è stato nulla da fare e a breve si deciderà se sarà disposta o meno l'autopsia. La procura ha comunque avviato d'ufficio un'indagine sull'incidente.
1: E c'è un altro incidente che invece è avvenuto e di cui abbiamo qualche immagine, anche qualche scatto fotografico. Nel primo pomeriggio di ieri siamo lungo la strada del Parco del Marano, nel comune di Coriano. Sono state coinvolte una moto, una BMW GS con marito e moglie, un'auto fuoristrada, una Suzuki con una famiglia. Ad avere la peggio la coppia a bordo delle 2 ruote, entrambi sono stati trasportati in ospedale, il più grave l'uomo che ha 67 anni negli soccorso, la moglie insomma con ambulanza, poco più giovane di lui, insomma credo una 64enne. Illesi invece gli occupanti del veicolo, tra i quali c'era anche un bambino. Dai primi accertamenti sembra che i mezzi stessero procedendo entrambi in direzione mare quando l'auto ha impostato una svolta a sinistra e ha urtato la moto, che si è ribaltata ed è finita nella vegetazione, le vediamo proprio anche nelle immagini, a bordo carreggiata. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 appunto intervenuti sia con l'ambulanza che con l'elisoccorso. Purtroppo cioè da una parte è bello pensare che tante persone adesso con l'arrivo del bel tempo prendano anche mezzi a 2 ruote, no? Quindi le moto, i motocicli, gli scooter e quant'altro. È evidente che questo purtroppo è il periodo dell'anno in cui poi si registrano ai noi anche tanti incidenti di questo tipo, perché evidentemente c'è proprio un numero più alto di mezzi a due ruote dove la pericolosità, soprattutto di rimanere gravemente feriti dopo un incidente, si alza notevolmente.
2: Chiudiamo la pagina di cronaca con una notizia che arriva dal tribunale: un ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia con un provvedimento braccialetto elettronico e insomma allontanamento, divieto di avvicinamento
1: per quest'uomo,
2: un uomo di 44 anni, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Un ennesimo caso di violenza domestica nel Riminese. In questa occasione il divieto d'avvicinamento e il braccialetto elettronico sono scattati per un 44enne accusato di maltrattamenti ai danni della compagna e madre di sua figlia. Insulti reiterati ma anche condotte violente iniziate nel modenese e che l'uomo ha portato avanti anche dopo aver ricevuto nel 2024 un primo ammonimento da parte del questore. Nel mirino non solo la compagna ma in alcuni casi anche la figlia. La coppia, dopo un periodo di separazione, lo scorso anno era tornata però a convivere in un comune della costa riminese, ma i comportamenti del 44enne non sono cambiati. Quotidiane minacce anche davanti alla figlia e ai colleghi della donna, atteggiamenti ossessivi di controllo, spinte e percosse. In un'occasione l'uomo l'aveva addirittura attesa fuori dal lavoro e colpita con uno schiaffo, un comportamento spesso aggravato dall'abuso di alcol e droghe da parte del 44enne, che alternava richieste di riappacificazione a gravi aggressioni verbali e psicologiche. Nel marzo scorso, provata nel corpo e nello spirito dall'ennesimo attacco verbale, la compagna ha deciso di allontanarsi da lui. Una scelta accolta dall'uomo con un nuovo atto di violenza, un'aggressione che ha costretto la donna a farsi curare in pronto soccorso. Il GIP De Florio, su richiesta del PM Bertuzzi, ha così deciso per la misura cautelare del divieto d'avvicinamento con braccialetto elettronico. Il 44enne è difeso dall'avvocata Chiara Drudi del Foro di Rimini. E adesso ti interpello su una vicenda. Ne avevamo parlato in un paio di occasioni la scorsa settimana, anche con alcune interviste, di questo servizio che la Regione, investendo 3 milioni di euro, mette a disposizione delle famiglie di 42 comuni, tra i quali quelli di Rimini, ma poi con l'obiettivo di ampliare nel prossimo anno il servizio, cioè questa possibilità per le scuole di primo grado, sì, le scuole primarie, le vecchie elementari, di aprire già il 31 agosto, in modo da consentire a quelle famiglie che per problemi lavorativi, insomma, devono rientrare, non sanno a chi lasciare il bambino, che non è che puoi lasciarlo a 8 anni a casa da solo, e quindi dai un servizio.
1: Però
2: e
1: ricordiamo bene, Andrea, cioè io credo che sia, cioè, poi sai, noi i giornalisti sono quelli che normalmente
2: si tratta di un servizio facoltativo che la famiglia può decidere,
1: è come se fosse il prolungamento del centro estivo,
2: che la famiglia può decidere o meno di utilizzare. Ecco, si chiama semplicisticamente scuole aperte, e diciamo che mi auguro che le polemiche che sono nate siano legate a questo titolo, perché ieri leggere sui giornali alcuni operatori del settore turistico che dicono: ma come, noi ancora in fine agosto si parla di allungare la stagione e poi la regione fa iniziare. Cioè, io non credo che, se una famiglia ha il problema di dove posizionare, di dove mettere il proprio figlio perché ricomincia a lavorare, se ricomincia a lavorare non va più in vacanza.
1: Allora, io sono pienamente d'accordo, anche perché tante volte ho sentito invece da parte delle famiglie, anche famiglie riminesi impegnate ad esempio nel turismo, che giustamente prosegue anche almeno nella prima quindicina di settembre, dire: ma come, centri estivi chiusi? Poi, per carità, non è che un bambino, noi ci abbiamo un pacchetto, lo portiamo, no, finisce la scuola il 7 giugno, l'8 giugno lo scarichiamo al centro estivo, non lo so. Cioè, chiaro che una famiglia cerca per quanto possibile di stare.
2: Parlare di pacchetto, cioè, se uno lavora dall'altra parte,
1: no,
2: non
1: esatto,
2: ha,
1: stavo dicendo questa,
2: la famiglia o i nonni o chi per loro,
1: stavo dicendo proprio questa cosa. Tante volte non è proprio una necessità, perché magari le famiglie, chi lavora nell'ambito turistico, proprio durante i mesi estivi la parola vacanze non esiste, cioè nel senso, sia per chi ha delle attività, le gestisce, ma anche per chi lavora nell'ambito turistico, semplicemente insomma facendo receptionist, il cameriere o quant'altro. Quindi sono 3 mesi dove effettivamente le famiglie devono fare i salti mortali per far sì che i loro bambini abbiano un'esperienza comunque positiva di riposo, di vacanza, di attività ludica. È questo che vuole essere. Tra l'altro, ancora noi abbiamo chiesto, ricordiamolo, al comune di Rimini, che era una di queste 42 realtà del territorio regionale dove dove si farà una sperimentazione, tra l'altro è una sperimentazione, per cui chissà poi come andrà e se poi tutto andrà come si spera, nel 2027 diventerà un'opportunità per tutti.
2: Una sperimentazione legata anche al gradimento da parte delle famiglie, no? Se le famiglie utilizzano,
1: certo,
2: questo servizio, allora vuol dire che è un servizio sul quale vale la pena investire proprio per venire incontro alle esigenze di
1: tanti
2: nuclei familiari.
1: E quindi è proprio quello, cioè normalmente le scuole che rimanevano chiuse potranno aprire, ma per dare spazio alle associazioni, certo, di volontariato, al terzo settore, alle cooperative che magari sono le stesse che gestiscono i centri estivi durante il periodo, non lo sappiamo perché ancora, appunto, benché il comune di Rimini sia tra questi, anche loro hanno assistito alla, insomma, alla questa proposta fatta dalla regione con le interviste e quant'altro, ma a livello operativo ancora c'è da lavorare, però ci hanno detto che ci fanno sapere.
2: Una polemica un po' sterile, cioè fatta proprio,
1: guarda, sinceramente io non credo che quelle famiglie che manderanno i loro bimbi nelle scuole aperte sono le stesse che dice adesso visto che c'è il centro estivo ancora per 15 giorni andiamo in vacanza,
2: infatti,
1: non è che così che
2: l'ho
1: non penso,
2: come sembrava che si parlasse di cose diverse,
1: però noi non siamo operatori del turismo,
2: no,
1: quindi
2: però insomma
1: guarda, questa mattina noi però non siamo neanche amministratori, però forse in questo caso in questo caso ci troviamo un po' più in linea con l'assessora Frisoni che è stata interpellata come assessora al turismo,
2: esatto,
1: e chiaramente anche riminese, e possiamo vederla questa pagina sul Resto del Carlino. Lei dice: un aiuto in più per le famiglie farà bene anche il turismo. Dare alle nostre famiglie la possibilità, se vogliono, di mandare i figli a scuola dal 31 agosto non è una misura contro il turismo. Anzi, sarà un bene anche per il turismo e per chi nel turismo ci lavora. Questo è in sintesi, insomma, poi chiaramente nell'articolo ci sono tanti altri aspetti, ciò che dice Roberta Frisoni. Non ci sarà alcun obbligo per le famiglie, ci mancherebbe altro, cioè nel senso, le famiglie anzi lo vedono forse come un plus alla proposta formative, educative e quant'altro, potranno scegliere se portare o meno i figli a scuola in anticipo, il calendario scolastico non cambia. Questo l'ha detto anche molto chiaramente De Pascale, perché
2: loro si tratta del calendario.
1: Da parte della regione già si aspettavano poi qualche resistenza da coloro che vivono il mondo del turismo, e poi dice quello che dicevamo noi, aiuterà anche chi lavora nel turismo a settembre ancora impegnato nelle attività, e quindi insomma in qualche modo il bimbo, invece che stiamo parlando di bambini piccoli delle elementari, ed è un'opportunità. Tra l'altro noi al momento, è vero che la regione ci mette 3 milioni di euro in questa cosa,
2: sì,
1: non sappiamo se poi comunque da parte delle famiglie ci sarà un esborso, che ne so, perché fanno un'attività ludica, fanno della ginnastica, fanno dei laboratori e quant'altro, oppure sarà tutto a carico dell'amministrazione pubblica. Questo ancora sinceramente è un dettaglio, noi cercheremo di rimanere il più informati possibile, però non lo so, cioè a parte che è una cosa che riguarda solo la nostra regione, ci sono tante regioni che iniziano prima o dopo il calendario, anche che a settembre arrivano tanti della nostra regione in vacanza.
2: Ieri questa levata di scudi si diceva no, ma comunque noi in quel periodo lavoriamo molto col turismo,
1: certo,
2: emiliano,
1: lo sappiamo,
2: è vero,
1: sì.
2: Però ribadisco, io non credo che siano due cose che vanno a cozzare, nel senso che
1: anzi,
2: si dà un servizio
1: tanto
2: alle famiglie che hanno
1: si dice tanto che il nostro paese è un paese che non fa più figli perché non ci sono tante volte, le motivazioni sono mille, però su questo specifico si dice non sono abbastanza servizi, non ci sono i nido, non ci sono le scuole per i più piccoli, costano tanto. Se ti danno un'opportunità, che è appunto tale, un'opportunità, poi magari hanno colto male il desiderio delle persone, non ci andrà nessuno in questi 15 giorni perché i bambini li lasciamo scorrazzare per strada, e quindi allora forse 3 milioni di euro li possiamo usare per un'altra cosa.
2: Ma adesso
1: però,
2: torniamo al 23 maggio, perché in questo giorno simbolico, anniversario della strage di Capaci, si è concluso il percorso di educazione alla legalità che ha coinvolto diverse scuole, in questo caso superiori,
1: i ragazzi delle superiori
2: della nostra provincia.
1: Hanno fatto proprio una simulazione di processo.
3: Non una semplice esercitazione scolastica, ma un'esperienza educativa capace di rendere visibili le conseguenze delle scelte, il valore delle prove, il rispetto delle garanzie e il significato della responsabilità personale, col progetto L'esame dei fatti, esperienze di giustizia, promosso dall'Osservatorio Provinciale sulla Criminalità Organizzata e dalla Camera Penale di Rimini, gli studenti hanno affrontato alcuni tra i reati più diffusi e delicati nella società e nel mondo giovanile, come il revenge porn, i reati digitali, il traffico di droga, la violenza online. Il progetto è culminato nella simulazione di un vero processo penale, nel quale gli studenti hanno assunto il ruolo di protagonisti della giustizia, avvocati, imputati, giudici, testimoni, pubblici ministeri, confrontandosi direttamente con i professionisti del diritto. Un'occasione per approfondire le prerogative di un processo giusto per chiunque, nel solco garantista tracciato dalla Costituzione e lontano dalle logiche del giustizialismo del buttare via la chiave. Le scuole coinvolte sono il liceo Giulio Cesare Valgimigli e le Einaudi Molari di Rimini, l'alberghiero Savioli di Riccione e il Tonino Guerra di Nova Feltria.
2: Andiamo, proseguiamo, perché abbiamo tantissimi servizi. Adesso ci spostiamo nella zona del Rubicone. Parliamo di un libro per raccontare la figura della madre che ha convissuto per decenni con il cancro senza perdere però la voglia di vivere, e per sostenere appunto anche l'hospice di Savignano sul Rubicone. L'iniziativa è stata portata avanti dal figlio, impegnato sì, in questi giorni, in queste settimane, in una serie di presentazioni pubbliche.
1: Una donna con una voglia di vivere che neanche i momenti più difficili del tumore e del suo decorso hanno scalfito. A raccontarla è il figlio Alessandro, con l'idea che l'esperienza della madre, speciale nel suo essere semplicemente Laura, possa trasmettere tanto.
4: Questo libro racconta la storia di una donna molto forte che non ha mai usato la definizione di guerriera, perché diceva che le guerriere fanno ben altro, fanno veramente la guerra vera. Quindi è la storia di mia madre, una donna molto forte, molto determinata, che amava immensamente la vita. È nato tanti anni fa, quando andavamo nelle sale d'aspetto sempre da questi medici, perché volevo che mia madre fosse un esempio. Avendo convissuto 40 anni con la malattia, secondo me era doveroso fare questo libro. Lei sapeva dare vita ogni giorno totalmente, nonostante la malattia, viveva ogni giorno al massimo, e quindi ha, secondo me, vissuto una vita anche straordinaria grazie al suo carattere e alla sua determinazione. La finalità è totalmente benefica. Senza questa finalità probabilmente avrei fatto solo uno scritto per me, ma tutti i proventi del libro andranno in beneficenza per l'hospice di Savignano sul Rubicone, che per tanti mesi è stata anche la nostra casa.
1: Pagine nate per fissare ricordi, che sono diventate, attraverso il libro già in ristampa e gli affollati incontri di presentazione, uno strumento prezioso per il fine sociale del ricavato, ma anche per tanto altro.
4: È stata una terapia per me rivedere, riabbracciare tante persone, e soprattutto poi tornare a casa e leggere quello che mi scrivono chi ha letto il libro. È bellissimo, perché era la nostra storia, adesso è un po' la storia anche di altre persone, di tutti.
1: Un passaggio al volo sulle elezioni, perché siamo in pieno ancora nel percorso che terminerà oggi alle 15. Noi non possiamo dire nulla se non le affluenze, Andrea. Allora, ho visto questa mattina, perché chiaramente al voto in Romagna ci sono diversi comuni, alcuni anche un poco più grandi di quelli che poi vanno al voto in provincia di Rimini.
2: Io posso dire una cosa,
1: sì,
2: però,
1: puoi
2: che
1: dire.
2: C'è uno dei due comuni al voto nel nostro territorio dove mancano 2 punti percentuali,
1: sì,
2: e spiccioli per avere il nuovo sindaco.
1: Esatto,
2: perché
1: lo possiamo
2: dire.
1: Perché nel
2: comune di Mondaino c'era un unico candidato per un'unica lista civica, si parla di Amerigo Ottaviano della lista civica Bene Comune. Per lui l'avversario era solo il quorum del 40%, perché è stato
1: lo abbassato. Lo è ancora.
2: E siamo al 37,92
1: delle 23 ieri sera.
2: Alle 23 di
1: sì,
2: ieri, quindi direi, insomma, che
1: bisogna convincere quanti siano elettori per arrivare al 40.
2: 4-5% in più andranno a votare, no?
1: Sì, ce l'auguriamo, semplicemente perché sapete laddove, e qui non è che facciamo nessun tipo di endorsement, anche perché appunto non ce n'è bisogno, però diciamo che il rischio è che poi se non raggiunge il 40% continui ad essere in commissariamento, sì. Quindi forse per un comune non è comunque la cosa migliore.
2: Però certo che fa riflettere il fatto che recentemente è sempre più frequente vedere questi piccoli comuni dove è veramente difficile trovare due liste almeno che si fronteggino. Questa la dice lunga sulle difficoltà nel governare in realtà così piccole, dove di fatto si fa volontariato,
1: zero, quasi,
2: una sorta di volontariato dove hai solo le beghe e pochi ritorni.
1: E pensare che Mondaino è un bellissimo borgo, tra l'altro anche con tante belle iniziative di carattere turistico, per cui insomma staremo a vedere se alle 15, però diciamo che alle 15 di oggi, quando arriva il dato definitivo dell'affluenza, possiamo dire se o meno Mondaino avrà un sindaco. Situazione un po' diversa, anche perché se noi guardiamo, era diversa la situazione quando sei andata a votare l'ultima volta, però c'erano stati il 55% degli elettori che avevano votato alle 23 del primo giorno. A Morciano l'affluenza alle 23 di ieri sera era del 40,59%, inferiore al 2022 quando si andò a votare, quando si era recato alle urne il 43,71%, quindi insomma comunque un rallentamento di pochi punti percentuali. Quando invece ho visto, grazie anche ai quotidiani di questa mattina che fanno un po' l'aggregato del lunedì su tutta la Romagna, che in comuni come mi pare Faenza e Cervia che vanno a votare, anche lì ci sono state affluenze veramente molto basse, ma questo dato ormai lo diamo sempre, non me la ricordo una elezione in cui c'erano
2: un'inversione di tendenza,
1: esatto, proprio così. E invece mi dici che cosa succede?
2: Ci sono alcuni messaggi,
1: assolutamente.
2: Tu mi interrompi mentre io vado a leggere. Un amico
1: non avevi iniziato neanche a parlare.
2: È un
1: ancora.
2: Po' la tua abitudine, si sa.
1: Dai, gli dicono che sia diventato il contrario. Però va bene.
2: I recenti aumenti sconsiderati dei biglietti annunciati da Start Romagna, forse per sanare i bilanci, l'amico dice: forse era meglio rivedere alcune tratte tipo linea 11 che dovevano essere soppresse con l'avvento del metromare e che sono invece un doppione dello stesso servizio, spesso effettuato con corse semivuote. E diciamo che questo è un po', sappiamo tutti quello che era stato promesso, no? Con l'arrivo del metromare. Poi si è capito che evidentemente l'utenza non è proprio la stessa,
1: sì.
2: Però restano due servizi comunque in alcuni periodi dell'anno, almeno forse non nel periodo scolastico ma in altri periodi molto molto simili,
1: molto complementari, esatto.
2: E questo insomma ovviamente chi usa uno non usa l'altro, però forse un'ottimizzazione, uno studio.
1: Tanto linea 11 che negli ultimi giorni ha dovuto fare anche più lavoro perché ci sono stati delle manutenzioni straordinarie sulla tratta del metromare, c'è stato anche questo incidente a Riccione insomma per le tubature, per cui anche lì il metromare non è potuto correre, per cui insomma effettivamente poi succedono anche queste cose che fanno un po' riflettere.
2: Poi c'è Colomba che ci scrive, dice: non vi sembra anche a voi con tutti questi tragici incidenti sulla strada che sia una guerra che nessuno combatte?
1: Ah, e purtroppo è così, Colomba, hai perfettamente ragione. Cioè, noi rimaniamo basiti, no? Non a caso stamattina abbiamo letto questi due gravi incidenti, purtroppo insomma uno anche mortale, un ragazzo molto giovane, dopo che avevamo letto anche quelli che sono tutto ciò che viene fatto per provare a migliorare la sicurezza delle nostre strade, e purtroppo però sembra effettivamente che non ci sia fine a questa strage, purtroppo.
2: Mi sembra che a volte gli utenti della strada, senza stare a indicare una tipologia particolare, affrontino l'andare in strada, che sia una moto, che sia un'auto, che sia una bici, con un po' troppa leggerezza, come se si fosse in strada da soli.
1: Chissà.
2: E invece sappiamo che alle volte non basta neanche l'attenzione, non basta neanche il rispetto delle regole, però tante volte quando raccontiamo
1: possono fare la differenza,
2: raccontiamo
1: sì.
2: di qualcuno che magari ovviamente in maniera del tutto involontaria però è andato troppo oltre ad uno stop, non si è fermato
1: ad un semaforo,
2: ha superato senza guardare magari che quello davanti aveva una freccia a sinistra, cioè sono tante piccole cose che magari 9 volte su 10 non danno adito a conseguenze, per fortuna, però alcune volte lo fanno, e soprattutto lo fanno ancora di più in questo periodo in cui sono di più i mezzi,
1: certo,
2: che circolano, parliamo dei turisti, ma anche la gente che magari riprende,
1: certo,
2: le moto dopo averle tenute,
1: sì,
2: e che magari ha voglia di andarsi a fare il giro, anche la gita fuori porta. E
1: è così.
2: Purtroppo è un periodo in cui questi incidenti aumentano e
1: quindi
2: i primi,
1: grazie,
2: che possono fare qualcosa siamo noi stessi.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Allora, intanto ci viene anche segnalata da Roberto una inaugurazione, quindi noi la diamo perché sì, insomma ci fa piacere anche provare a raccontare le cose belle che partono sul nostro territorio. Ciao a tutti, bella gente, oggi alle 18 inaugurazione nuova gestione Racket Bar, siamo a Cattolica, accorrete numerosi se volete, insomma, quindi Roberto ci invita per questa che è una inaugurazione importante. Tra l'altro Roberto mi rilancia, che così magari ne parliamo un istante, una pagina questa mattina del Corriere Romagna proprio sulle aperture. In questo caso stiamo parlando di aperture che ci sono nella zona di Marina Centro. Questa mattina anche con un'intervista, e possiamo farla vedere questa pagina, sì, al presidente di Confcommercio Gian Maria Zanzini. Lui fa
2: sono aperture che erano già note.
1: Sì, però lui fa, diciamo che fa un percorso e dice l'ex Caffè delle Rose, la Galleria Savoia, questo martedì l'arrivo della catena Il Mannarino, a gennaio la riqualificazione del Pascucci. Lui dice ottimo, bene, ci piacciono queste attività, aggiunge speriamo che oltre a locali dove bere e mangiare possano aprire anche dei bei negozi.
2: Devo dire che mi è capitato di passare sabato sera nella zona di Viale Vespucci, che è un po' il salotto di sì, Marina Centro, e c'era un bel movimento ed era un bel vedere. Sappiamo che poi anche lì ci sono gli alberghi un pochino più caratteristici e belli della, ci sono tutti i ristoranti pieni, insomma grazie anche al bel tempo la gente che mangiava o è uscita per un aperitivo in tutti i locali che hanno le loro appendici sul marciapiede pedonale. Direi che era sicuramente un bel vedere. Unica nota negativa, ma secondo me è una nota negativa su cui poco si può fare, il fatto che io ricordo anni fa, quando prima che venisse realizzato il nuovo parco del mare, come Viale Vespucci d'estate diventasse di fatto un'isola pedonale la sera, e quindi insomma si poteva camminare anche insomma allargandosi con,
1: certo,
2: più spazio,
1: adesso eccetera. Non è più
2: adesso
1: possibile.
2: Non essendoci più una via di scorrimento, certo, a mare, lì resta un traffico a doppio senso che talvolta è
1: quindi,
2: un pochino,
1: o stai a mare o stai a monte,
2: un
1: al
2: pochino
1: massimo
2: sostenuto,
1: è vero che
2: diciamo
1: i negozi
2: così
1: per lo più sono lato monte della strada,
2: la
1: giusto?
2: Passeggiate lì, sì, chi passeggia sul parco del mare lo fa perché è bello,
1: certo,
2: anche se devo dire anche alla luce della segnalazione sul parco del mare che c'è arrivata la scorsa settimana
1: sulle
2: con
1: piante,
2: tanto di foto sulle
1: sì,
2: piante, e lì sono andato a farmi una corsetta sabato mattina.
1: Hai
2: e
1: visto?
2: Le ho contate, in effetti sulla vegetazione in basso secondo me stanno lavorando, ma ho contato poi a un certo punto mi sono fermato, almeno una quindicina di alberi secchi o mezzi secchi o storti. In effetti è un problema serio, quindi è quello che c'era.
1: Ma sai, non
2: era
1: è facile
2: posto
1: trovare le piante giuste in quelle zone dove tra la salsedine, tra il fatto che c'è tanta sabbia nel terreno, poi alle volte attecchiscono, alle volte anche piante giuste, perché ci sono anche, io credo, anche nelle nostre amministrazioni o comunque nelle partecipate che si occupano proprio anche di verde, tante persone preparate, cioè, e credo anche negli ultimi anni sono state fatte anche delle scelte più corrette rispetto alle essenze arboree che vengono poste, che siano i lungomari, che siano l'interno delle città, quindi io in questo voglio anche dirlo, immagino ci siano tante persone veramente in gamba che studiano queste cose molto più del passato. Alle volte poi però la natura, sai, c'è l'albero, tu lo pianti e poi non è detto che attecchi, ci sia qualche problema, non lo so, effettivamente però è una segnalazione importante, soprattutto perché si possa intervenire in tempi rapidissimi, cioè c'è stato un problema, bene, cambi la pianta, la sostituisci.
2: Non sia, insomma, è vero che magari uno spera sempre che la scelta ottimale sia quella fatta fin dall'inizio, però se così non è si
1: esatto,
2: può sempre
1: esatto,
2: correre a
1: no, magari la pianta è anche giusta, però poi la pianta ha avuto dei problemi per cui
2: non so, io non sono un esperto
1: appunto
2: di...
1: cioè esatto, nel senso che so che vengono fatti tanti studi per capire quali sono le essenze arboree più corrette anche per i nostri territori.
2: Abbiamo parlato di nuove aperture in zona mare, ci spostiamo in collina e in realtà non è un'apertura prossima ma si guarda al prossimo autunno, abbiamo anche alcune immagini a tal proposito, perché il paradiso torna a vivere ma con un nuovo volto. Sappiamo da tempo che c'erano degli interventi sì, in corso, in autunno inaugurerà Casa Paradiso Art Gallery, un progetto che trasforma lo storico locale, insomma discoteca frequentatissima sul Colle di Covignano, in uno spazio questa volta dedicato ad arte, cultura ed eventi di alto profilo. Si parla ad esempio di convention aziendali, si parla di sfilate. Il progetto nasce dalla società Filo SRL pelle che ha acquisito all'asta l'ex paradiso nel 2018, che era ormai chiuso da anni e in grave situazione di degrado, sì. E dopo un lungo percorso progettuale autorizzativo ha iniziato i lavori nel 2023 per un'area complessiva di 15.000 metri quadri che attende a questo punto solo di avere nuova vita.
1: Abbiamo visto anche alcuni rendering di quello che sorgerà all'interno. Vabbè, direi che effettivamente è un bel vedere, vedremo che cosa accadrà.
2: E adesso apriamo la pagina di Vasco, perché siamo nella settimana che ci porta.
1: Siamo.
2: Alla...
1: Ah sì, allora questa mattina sul giornale ho visto che c'erano già le persone.
2: Ma
1: le vediamo anche.
2: Perché mi anticipi le cose?
1: Ah,
2: le vediamo anche
1: viste.
2: Noi. Ma perché io volevo lasciare un po' di suspense.
1: Vabbè, tu me
2: andiamo
1: me lo
2: con
1: dire.
2: Ordine. Due serate, sappiamo, vedranno Vasco protagonista, è arrivato nei giorni scorsi in città, Rimini insomma un po' in fibrillazione, anche tutti i fan, e allora iniziamo da questo primo servizio, perché Vasco è anche andato a fare un primo sopralluogo appena arrivato.
1: Sì, è andato allo stadio, ha incontrato già la gente, è stato lì a farsi qualche reel sotto il palco. Noi siamo andati al Grand Hotel per vedere se c'era, non siamo stati fortunati, però insomma chissà, magari questa settimana ci torniamo.
3: Non vedo l'ora di possedere questo palco strepitoso, di suonarlo qui a Rimini e poi portarlo in giro per l'Italia. È un giro diverso dal solito, lontano dalle grandi città. Non sto più nella pelle. Lo scrive sui social Vasco Rossi dopo il primo sopralluogo al Romeo Neri. Per vedere dal vivo la struttura che lo vedrà protagonista dal vivo insieme alla sua band, venerdì 29 maggio per il Soundcheck dedicato al fan club e sabato 30 maggio per la data zero del nuovo tour. Purtroppo, con la defezione dello storico bassista Claudio Golinelli, costretto allo stop da problemi di salute. Dopo le prove in Puglia, Vasco Rossi è arrivato mercoledì a Rimini per soggiornare, come di consueto, al Grand Hotel, albergo guardato a vista in questi giorni, così come lo stadio, dai fan che sperano in un incontro ravvicinato con il loro idolo.
1: E non è difficile.
2: Non
1: comunque.
2: È difficile, basta andare allo stadio e c'è già chi ci sta andando, come tu hai malauguratamente anticipato, ma sta non solo andando, sta anche già godendo dei primi benefici. Sentiamo. Rimini impazza ormai la Vascomania. A pochi giorni dalla doppia data sold out, il 29 maggio per il concerto dedicato al fan club e il 30, l'esordio vero e proprio del tour, i fan del rocker di Zocca hanno iniziato a raggiungere la città. Non solo appostamenti davanti al Grand Hotel, dove da qualche giorno Vasco risiede, ma c'è chi ha messo anche le tende nella zona dello stadio Romeo Neri, come accaduto anche 3 anni fa, e già si sta godendo i primi benefici della scelta. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi, sono infatti iniziate le prove vere e proprie, col palco ormai allestito, le note che viaggiano ad alto volume, attirando appassionati e curiosi. E così, fuori dallo stadio, si formano già i primi capannelli di persone che si godono le canzoni Senza Tempo di Vasco. Eh sì, e queste era la sua voce. Tu cosa credi che vada a provare un sosia?
1: No, pensavo
2: stadio?
1: Che fosse la band, che magari non avevo capito, cioè, non sentivo a sufficienza, perché sai, magari fai le prove della parte musicale e magari canta qualcun altro semplicemente per fare queste prove. No,
2: diciamo che la
1: bello,
2: voce è
1: inconfondibile. No, ma io non la sentivo perché chiaramente non era proprio come tu. Belle però le tende. Ci hai visto lì? Caspita, altro
2: belle,
1: che campeggio. Cioè, vabbè, però
2: sotto,
1: guarda che noi ci siamo.
2: Io sono passato di lì.
1: Ah, lo so, sono d'accordo con te.
2: Alle 2:30 ed erano lì, che secondo me erano più cotti che svegli.
1: Sì,
2: ma
1: quello.
2: Si sono ridestati quando hanno sentito le note arrivare dallo stadio.
1: Ma guarda, io non ho mai vissuto tale. Cioè, tale passione per un artista, per una band, no? Tanto da fare queste cose. Però ammiro chi lo fa. Cioè, nel senso, ammiro chi ha questa grande passione. Per cui, ma queste persone qua, per dire, se si lavorano, se ne sono preso una settimana di ferie per venire in tenda vicino al. Cioè, tanta roba. Cioè, devi essere veramente appassionato. Ti posso chiedere un attimo prima di procedere, che cosa. Allora, ci sono stati due comitati che in questi giorni si sono fatti sentire. dire in merito a quello che dovrebbe essere il cupolone della fiera. Visto che stiamo parlando di eventi, il nuovo cupolone della fiera potrebbe essere un luogo di grandi eventi, perché ci saranno anche 20.000 posti a sedere, quindi io lì qualche bel concerto, soprattutto appunto non nei periodi estivi ma durante l'inverno, ma non solo, anche qualche bella manifestazione sportiva ce la vedo benissimo. Però non sono tutti d'accordo. Prima è intervenuto proprio il comitato che si è, credo,
2: osservatorio,
1: sì, è un osservatorio, ma credo che sia poi comunque
2: un comitato che ha organizzato un incontro nella serata di venerdì anche con alcuni professionisti, architetti, commercialisti e quant'altro. Poi è intervenuto il
1: e qui possiamo invece far vedere anche questa notizia.
2: Rimini Sud, insomma, di fatto viene contestato questo progetto di ampliamento del padiglione fieristico per l'impatto che avrà su un comparto già, diciamo, messo a dura prova in tema di viabilità, di parcheggi, insomma in termini urbanistici. Quindi loro chiedono in sostanza di riragionare su questo progetto, una sorta di passo indietro, un passo indietro che il comitato di Rimini Sud traduce in dirottiamo questi investimenti nella realizzazione di un Palace 2 nella zona di Rimini Sud. Insomma, è un tema che era già emerso alcuni mesi fa, facciamolo ridando vita alla Novarese, riqualificando l'area,
1: esatto,
2: e insomma sfruttando anche tutti i plus di quell'area, vale a dire vicino all'aeroporto, alla fermata del Metromare, c'è una stazione ferroviaria. Bene tutto, si chiede appunto di ripartire con un confronto. Io credo però che le decisioni siano state prese, la FIE, l'IEG
1: no, ma certo,
2: ha messo ad investimento questo ampliamento, c'è tutto un iter che sta seguendo il suo corso,
1: ma anche
2: corso,
1: con molto complicato, cioè, perché poi sappiamo che queste cose non è che nascono dall'oggi al domani,
2: queste richieste arrivino un po' fuori, ma sai, tempo massimo.
1: Guarda, secondo me né l'una né l'altra sono le, cioè, o meglio, il primo, quello che cerca di insistere soprattutto sulla questione del traffico, della vivibilità di quella zona, forse non, cioè, accende l'attenzione sul fatto che magari ci vogliono anche, insieme all'infrastruttura nuova, una serie di progettualità che riguardino che l'esterno,
2: questo,
1: e
2: diciamo
1: questo
2: che
1: credo che sia positivo, soprattutto perché se ti vedi la macchina parcheggiata di fronte al cancello di casa, secondo me fai bene a far sentire la tua voce, anche sperando che con il nuovo progetto si possa fare anche qualche cosa per migliorare la viabilità almeno intorno. Il comitato Rimini Sud in realtà approfitta di questa cosa semplicemente per riaccendere nuovamente i riflettori sulla loro zona, quindi anche sul questo fantomatico Palace 2 di cui più volte si è parlato, ma se poi lì non si trova qualcuno che lo faccia, e non mi sembra in questo momento la fiera interessata.
2: No, in realtà non è proprio,
1: cioè,
2: così.
1: No, nel senso,
2: nel senso che il sindaco l'aveva chiarito,
1: ma certo,
2: l'IEG è intenzionata a realizzare, ma si parla di una struttura comunque più piccola, con uno stanziamento
1: molto meno
2: corposo, e non si è parlato di aree specifiche
1: o di Novarese
2: Esatto,
1: no, io quello volevo dire.
2: Che l'intenzione di IEG è quella di dar vita a un secondo palacongressi, perché quello attuale non è più in grado di ospitare.
1: Però molto, molto diverso secondo me da quello che loro si immaginano, perché loro in zona Rimini Sud si pensano alla colonia novarese, che sarebbe una mega struttura anche in quel caso.
2: No, erano stati date anche, adesso io non ricordo a memoria, ma ricordo che il sindaco aveva convocato la stampa anche dando alcuni dettagli legati al tipo di intervento che IEG ha in mente e al tipo di investimento, dicendo che non si può pensare ad un palacongressi.
1: Ma
2: come,
1: e credo
2: quello,
1: che non siano comunque cose alternative, cioè il cupolone non è alternativo al fare eventualmente anche un investimento di
2: della
1: questo
2: fiera
1: tipo.
2: Risponde all'altra esigenza del fatto che anche gli spazi fieristici sono un po' tanto che adesso ci sono dei padiglioni temporanei che sono tutti occupati per i grandi eventi.
1: Allora Marta dice: ci facciamo un casino.
2: Dove?
1: Non lo so se nel cupolone o nella ex colonia novarese.
2: Io voglio le finals.
1: Sì, sì, no, io ho anche due bei tre concerti comunque.
2: Ma quelli sì, figurati.
1: No? Cosa dici? Non è una buona,
2: anche
1: non è una
2: ormai
1: buona idea.
2: Rimini d'inverno, se no non ha più spazi.
1: Infatti io ho due tre bei concerti, secondo
2: due,
1: me.
2: Due tre però.
1: Due tre al mese ci starebbero bene. Allora, adesso andiamo invece in un posto che fortunatamente abbiamo da qualche anno a questa parte. Devo dire che, essendo andata sabato alle premiazioni,
2: ti hanno premiato?
1: No, ho intervistato i premiati della Settima Arte, questa manifestazione che Confindustria Romagna dedica al mondo del cinema, in particolare all'industria cinematografica, quindi anche un po' tutto quello che sta dietro la macchina da presa. Erano tutti affascinatissimi dalla città, li hanno portati, credo, perché poi ho chiacchierato un po' con alcuni dei premiati, li hanno portati in giro per la città. Tra l'altro una bellissima giornata di sole, anche con, non so, con un vano, con che cosa, anche lungo il porto, tantissimi appassionati proprio del Porto Canale, del centro, di Piazza Malatesta, ma Rimini, ma non sapevamo che fosse così. C'era qualcuno che c'era venuto, ma altri che non erano mai venuti, se non insomma in sporadiche occasioni, ed è stato bello. Diciamo che invece poi la proposta che vi facciamo ora in questo servizio che ha realizzato Andrea sono interviste a chi purtroppo uno non è potuto venire, non so se sia venuto altre volte, credo a Rimini, però non c'è stato sabato, perché era Paolo Sorrentino che è stato premiato proprio del premio Norem, ma che ha fatto un videocollegamento in cui appunto ha dialogato con la conduttrice Paola Saluzzi. L'altra intervista che vi proponiamo è a Fabio De Luigi, che invece direi che questi posti li conosce molto bene, anzi è stato premiato proprio perché porta la romagnolità, così la possiamo definire, in giro per l'Italia e, perché no, anche per il mondo.
5: Un teatro Galli gremito ha salutato il momento più atteso dell'edizione 2026 della Settima Arte, la consegna del premio Cinema Industria. Al regista, premio Oscar Paolo Sorrentino, è andato il riconoscimento ad honorem. In videocollegamento con il teatro ha raccontato il suo rapporto col maestro riminese per eccellenza.
6: Fellini ha enormemente influenzato il mio lavoro. E senza Fellini non esisterebbe nessun film che io ho fatto. Il suo modo di intendere la vita prima ancora che il cinema, questa capacità di fondere l'ironia con il disagio umano che caratterizza tutti, è qualcosa che ho, come dire, fatto mio e declinato in maniera molto più modesta rispetto al genio di Fellini, però è quello che ho fatto. I film che ho fatto sono film che partono dalla folgorazione su dei personaggi e sullo sviluppo di essi, che siano veri o inventati, che poi niente è mai veramente inventato, i personaggi sono sempre il risultato finale di una pratica diretta di conoscenza della vita vera. E sì, questa è stata la mia passione, quella della costruzione di personaggi e di persone, e in maniera molto più mirabolante e precisa è anche quello che ha fatto Fellini.
5: Tra i riconoscimenti consegnati anche quello all'attore sant'arcangiolese Fabio De Luigi. A lui, che tornerà in autunno sul palco del Galli col suo spettacolo teatrale, è andato il premio speciale. Ai microfoni ha provato a spiegare il segreto della romagnolità.
7: Noi siamo notoriamente un popolo di persone allegre e accoglienti, però ci portiamo dietro anche altro. Anche una bella vena di malinconia, mi viene da dire, almeno parlo per me, però se penso insomma ai maestri importanti che questa terra ci ha dato, da Raffaello Baldini a Fellini, cioè, tutti comunque hanno portato un'immagine della Romagna e di questa regione un pochino più completa rispetto forse a quello che si pensa. Ecco, una soddisfazione enorme, bello, in questo teatro meraviglioso. Sono riconoscimenti che fanno sempre piacere, soprattutto quando arrivano appunto dalla terra in cui sono nato e continuo a vivere, quindi è bellissimo.
2: E queste erano alcune delle voci raccolte subito prima delle premiazioni.
1: Poi ci sono state tante altre persone premiate, c'è stato il premio alla produzione, al montaggio, al casting, molto, molto affascinante secondo me leggere questi dietro le quinte, anche di come nascono grandi produzioni, ma quanto è fondamentale anche scegliere ad esempio gli attori giusti per una pellicola, non solo andando alle agenzie che poi hanno insomma tanti attori che si propongono anche per diverse caratteristiche, diversi talenti, ma raccontava proprio il vincitore del premio casting come loro con alcuni film, soprattutto fatti in Italia, sono andati proprio in mezzo alla gente a cercare alcuni che non erano attori e che lo sono diventati per l'occasione. Credo che sia anche molto affascinante questo aspetto del lavoro. Quindi poi tra l'altro Settima Arte, che all'ottava edizione veramente ha mostrato di essere un punto di riferimento nella stagione, diciamo così, culturale del nostro territorio.
2: Adesso ci spostiamo a Bellariegia Marina, nel dettaglio ci spostiamo ad Igea Marina, dove sabato c'è stato, benché fosse comunque già aperto da un po', l'inaugurazione ufficiale con tanto di festa da record per il nuovo lungomare. Taglio del nastro ufficiale sabato sera per il riqualificato lungomare di Igea Marina, aperto già dai primi di aprile, comunque dopo un cantiere dalla velocità quasi record. Per l'occasione un intero chilometro di strada è stato trasformato in un salotto a cielo aperto, coinvolgendo bar, ristoranti e hotel. 1000 tavoli posizionati direttamente sulla carreggiata per una serata dedicata a cibo, musica e spettacolo per tutte le età, con le terrazze al primo piano degli alberghi trasformate in veri e propri palcoscenici. Un evento che, oltre ad inaugurare il nuovo tratto di lungomare, ha rappresentato anche il via ufficiale alla stagione estiva 2026 per il comune di Bellariegia Marina. Per tutti quelli che giocavano a FIFA, se non sbaglio,
1: è 2002, vero,
2: questa era
1: 2002
2: la canzone,
1: era. Mamma
2: sì,
1: mia,
2: non so, quando era uno dei primi FIFA videogame, insomma, quando ti partiva, finivano le partite, partiva
1: è vero, hai ragione, è il 2002, che mi sembra lontanissimo, mamma
2: mi
1: mia,
2: fosse il 2002.
1: Dovrebbe collegarsi a brevissimo il nostro Roberto Bonfantini, vediamo se si collega, era atteso per le 10:10, adesso aspettiamo qualche istante. Però a proposito di inaugurazione, ho visto che verso il fine settimana, mi pare venerdì, ma non vorrei sbagliare, ci sarà l'inaugurazione del porto delle passeggiate lungo il porto canale, e nel fine settimana, questo appena passato, ho visto che è stato aperto anche un tratto, diciamo il tratto lato Cattolica, quello dove ci sono anche delle gradinate, devo dire molto molto piacevole. L'altro c'era già, quello lato opposto di quel tratto di canale prima di viale Dante, diciamo dell'incrocio con viale Dante. Questa idea di avere, non dico per la giornata, cioè quando c'è il sole cocente di mezzogiorno, la vedo un po' dura stare seduti lì, ma verso l'imbrunire, verso il tramonto, sedersi anche su questi gradoni, mi sembra bello.
2: Il ponte sul Marano,
1: ma guarda, c'è grande attesa.
2: Mi è capitato di tornare da Vicenza, quindi volevamo fare il giro panoramico, e a un certo punto no,
1: ti fa girare, sì, per forza, perché
2: dopo lì vai, giri, torni indietro,
1: no, vabbè, dopo vai su viale Verdi e vieni verso Rimini, cioè no, non, cioè nel senso, se vuoi devi fare un percorso un po' di più e poi un po' devi un po' studiare delle strade alternative. Se tu mi chiami quando vieni a Riccione, vengo io a farti da guida.
2: Ma che da guida? Ma sei sempre
1: qui.
2: Quindi
1: sei venuto a Riccione? Non mi hai detto niente.
2: Ho fatto solo un servizio taxi.
1: Hai fatto servizio taxi, bravo, mi sembra un'ottima idea.
2: Abbiamo un Bonfantini.
1: Abbiamo un
2: caso?
1: Bonfantini? C'è un Bonfantini, vedi che com'è puntuale Roberto Bonfantini.
2: Sì, 10:10, non sono le 10:09:50,
1: giusto,
2: ma sono le 10:10.
1: Come giusto che sia. E vedetelo alle nostre spalle, il nostro direttore dello sport. Buongiorno Roberto.
8: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Chiaramente tanta attenzione, benché tu nel fine settimana abbia seguito, non so se 200-250 partite di calcio giovanile, più o meno. In realtà noi puntiamo i riflettori in modo particolare sul basket, perché vabbè, ci sta, stiamo 1-1, ci sta.
8: Beh, ci sta, alla vigilia insomma sicuramente saremmo stati anche abbastanza soddisfatti di tornare a casa con un 1-1. Certo, dopo aver vinto gara 1, insomma l'appetito viene mangiando, e vedendo che Freeman era indisponibile anche per gara 2, insomma ci si aspettava magari qualcosa in più. Va però detto che, come ha sottolineato anche Sandro De Nagnello nel dopo partita, insomma laddove Rimini viene da un periodo davvero ricco non solo di partite, ma di partite stressanti, ad altissimo stress, perché partite da dentro fuori, insomma la serie con Pesaro è stata bellissima per chi l'ha vissuta da fuori, ma anche logorante per chi poi insomma invece l'ha vissuta in campo. Quindi è chiaro che ci può stare anche una specie di calo, diciamo, di tensione dopo così tante partite giocate comunque a livello altissimo, e anche questa partita è stata una gara che richiedeva comunque un'attenzione davvero, diciamo, eccezionale, anche perché di fronte Rimini si è trovata un redivo in formato NBA, cioè un redivo da 48 punti, record di punti realizzati da un giocatore nei playoff di A2, e record anche in assoluto da quando la LNP gestisce la Serie A2. Quindi, insomma, non stiamo parlando di una prestazione qualunque, ma stiamo parlando di una prestazione che è entrata di diritto nella storia, questi 48 punti di Lucio Redivo, che è stato chiaramente l'elemento che poi ha fatto pendere la bilancia dalla parte di Cividà. L'abbiamo appena visto, insomma, qualche suo canestro, ma è facile trovarne quando ha segnato 48 punti su 85 della sua squadra e 69 di Rimini. Insomma, trovare canestri di Lucio Redivo sicuramente è semplice in questa partita, perché ne ha segnati talmente tanti, poi con percentuali anche da 3, 6 su 9 dall'arco. Insomma, sicuramente una partita,
1: c'è una setta nel campo, lo vediamo una setta nel campo. Roberto, secondo te una malinterpretazione della squadra di Dell'Agnello, oppure lui in una serata pazzesca, oppure le due cose insieme?
8: No, allora, l'aveva detto anche alla fine di gara 1 coach Sandro Dell'Agnello, insomma, e spesso utilizza questa tattica, ovvero far, tra virgolette, sfogare il miglior giocatore avversario, ma non permettergli di coinvolgere anche i compagni. Ecco, in questo caso la forza di Redivo è stata anche quella di riuscire a

0: c'è stata una cattiva interpretazione. Credo che questo sia un giocatore che quando è in serata così diventa davvero incontenibile. E aggiunto al fatto che invece Rimini in attacco ha stentato davvero tantissimo, perché il problema è stato anche l'attacco di Rimini, che ha segnato solo 69 punti, ma secondo me è frutto anche della stanchezza, perché se andiamo a vedere le percentuali, Rebere ha tirato con il 48,6% da 2 e con 8 su 33 un 24,2% da 3. Sono percentuali che sono assolutamente inconsuete per Rimini. E così come Cividale l'ha vinta anche a rimbalzo 42-31, nonostante non ci fosse Freeman. Quindi, insomma, anche sotto quell'aspetto la Gesteco si è fatta preferire. Quindi, niente da dire, vittoria strameritata da parte di Cividale, però 1-1 è un buon 1-1, perché
1: Esatto, adesso poi
0: comunque.
1: tra l'altro ci sarà il fattore campo, perché da domani sera si torna a Rimini, ma di questo parliamo tra un istante, perché adesso sentiamolo Sandro Dell'Agnello nel suo dopopartita.
2: È stata una partita, diciamo, abbastanza strana, perché noi eravamo riusciti, insomma, a stare in controllo e, se non sbaglio, eravamo a più 8. Lì si è scatenato l'uragano Redivo che con 3-4 canestri difficilissimi, anche ben marcato, ma che lui fa, perché avrà fatto altre 20 volte in questa stagione, la partita si è rimessa in parità e loro si sono affacciati avanti. E in quel momento lì noi abbiamo sicuramente pagato un po' la nostra mancanza di energie e fisiche e mentali per reagire a questa spallata, perché mi permetto di far notare che noi siamo all'ottava partita in 20 giorni. E nessuno ha fatto come noi, e nemmeno in Eurolega fanno 8 partite in 20 giorni. Praticamente abbiamo giocato una volta ogni 2 giorni. Tutte partite da dentro fuori, perché stiamo facendo i playoff, abbiamo fatto il play-in, abbiamo vinto a Pesaro. E quindi per noi è diventata in salita e lì la partita per noi è finita. L'altra cosa dove Cividale è stata più brava di noi sicuramente è stata guadagnarsi i falli, perché loro hanno tirato 20 tiri liberi più di noi, e la differenza, insomma, tra i tiri liberi loro e i tiri liberi nostri, cioè 20 in meno per noi, è enorme. E detto questo, abbiamo fatto 2 partite in trasferta e ce ne torniamo a casa comunque su un uomo.
1: Queste le parole del coach Roberto. Abbiamo giusto un paio di minuti, perché forse vale la pena ricordare appunto il prossimo appuntamento, ma il fatto anche che poi se ne parlerà ampiamente in questa giornata pre-gara 3.
0: Certo, allora dicevamo, il fattore campo adesso passa a Rimini, perché ci sono le prossime due sfide al Flaminio. Sicuramente si giocherà gara 3 e gara 4. Gara 3 è già domani sera alle 20:45, gara 4 giovedì sera allo stesso orario, sempre con la diretta su Rai Sport. Ma l'invito, chiaramente, ai tifosi lo sanno già, è quello di venire a fare il tifo al Flaminio direttamente. E noi, visto che si gioca domani sera e che di solito la serata basket va di martedì, anticipiamo, come la settimana scorsa, la nostra serata basket di calcio.basket a questa sera, in questo caso alle 20:35, perché è finita la serata calcio e quindi possiamo andare in onda in prima serata con la serata basket. Ovviamente con i nostri opinionisti commenteremo le prime due gare della sfida con Cividale e torneremo anche in quella splendida gara 5 di Pesaro, che ha appunto consentito alla Dole Rimini l'accesso a questa semifinale.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, questa sera c'è la sfida decisiva dell'altra, giusto, semifinale, Roberto? Cioè, non vorrei sbagliare, però potrebbe essere la decisiva.
0: Lì la serie è un po' più definita,
1: Sì.
0: però vediamo, insomma, che cosa potrà succedere, perché io dico che in questo campionato, e così anche in questi playoff, come è stato durante tutta la stagione, c'è talmente tanto equilibrio che nessun risultato sorprende. Chiaramente poi quando parliamo di squadre che sono al top, insomma, può succedere di tutto davvero. Quindi credo che anche in questo caso, così come è stato nelle serie precedenti di Rimini, ma anche degli altri, insomma, il pronostico sia molto complicato, anche se lì è molto più indirizzato, insomma.
1: Bene Roberto, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro e ritroviamo te e gli opinionisti di calcio.basket in questa serata speciale 20:35, vi aspettiamo. Buona giornata!
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Allora, prima di salutarci...
3: Ah, non ci salutiamo?
1: No, volevo un attimo aggiornarti, perché abbiamo detto che il nostro Lamberto Abbati avrebbe aggiornato in modo...
3: Sì, e ci sono delle news.
1: Ci sono già delle news. Allora, possiamo andare a vedere sulla nostra pagina di News Rimini, proprio rapidamente, poi lasciamo spazio al nostro Stefano Rossini, perché già...
3: Io così tu puoi...

0: leggere.
1: Sì, è già, siamo già alla requisitoria, insomma, tra l'altro alcune cose sono state dette già da, dall'avvocato Guidi. Velocemente, gli elementi chiaramente loro stanno cercando di far sì, di mettere nella giuria quel dubbio.
0: Instillare il dubbio.
1: Sì. Gli elementi su cui si fonda l'accusa sono del tutto inconsistenti perché si basano principalmente sulle parole di Manuela Bianchi, una persona abituata a mentire. Non bisogna fare l'errore di usare le parole di Manuela per ricostruire gli altri indizi, bensì il contrario, verificare autonomamente le parole della nuora della vittima. Leggo un altro, diciamo, punto saliente: vogliamo poi ricordare il biglietto lasciato dalla Bianchi al GIP Cantarini al termine del suo lungo incidente probatorio che recitava: ho detto la verità, vi prego però di accertare la vera responsabilità di Da Silva. Ecco, questo fu un rigurgito di coscienza perché sapeva e sa di aver accusato un innocente. Per non parlare poi del cambio di versione della Bianchi che arriva solo dopo che la CAM 3 è caduta, dopo che è stato accertato che l'ignoto non è Luis Da Silva. E poi pare che, insomma, l'avvocato sia anche intervenuto sulle parole di Romina Sebastiani, questa signora, insomma, che effettivamente ha avuto una giornata, sì, molto pesante in tribunale, l'avevamo vista in lacrime fuori dal tribunale. È una donna sensibile, ha detto, avrà anche qualche problema, ma per mesi, soprattutto dall'incidente di Giuliano, è stata una vera amica per la Bianchi, l'ha protetta finché ha potuto. Poi, quando al termine della sua testimonianza agli agenti le hanno sequestrato il telefono, è stata costretta a dire la verità, perché Romina Sebastiani ha detto la verità. Chi non l'ha detta è la Bianchi ed è lei stessa che lo confida all'amica. Queste, insomma, sono alcune delle prime dichiarazioni della lunga, immaginiamo, requisitoria degli avvocati Guidi e Fabbri, che ricordiamo sono i legali di Luis Da Silva.
0: Insomma, state, collegatevi al nostro sito, seguite i nostri appuntamenti informativi dove Lamberto ci aggiornerà sulla tesi difensiva e su quali saranno i punti, alcuni li abbiamo sentiti, che saranno utilizzati dai legali di Da Silva per smontare le tesi accusatorie che vedono la richiesta, lo ricordiamo, dell'ergastolo con una serie di aggravanti per stesso Da Silva.
1: E adesso noi lasciamo spazio e studio a Stefano Orsini, ringraziamo Matteo Monaretto come sempre, vi salutiamo e ci ritroviamo domani mattina.
2: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno, buon lunedì, oggi è il 25 di maggio, quindi ricordate l'asciugamano, sono le 10:28 e noi diamo il via all'ultima settimana di questa stagione della nostra rassegna stampa. Abbiamo cominciato tra fine settembre e i primi di ottobre per un lungo anno di sociale e cultura che adesso arriva verso la conclusione. Infatti andiamo avanti sino a venerdì e poi entriamo nella pausa estiva. Saremo sempre qui, terremo sempre d'occhio tutto quello che succede, ma lo faremo attraverso e lo racconteremo soprattutto attraverso gli altri canali dei nostri programmi e dei notiziari radio e TV, mentre la rassegna stampa andrà qualche mese in letargo per poi tornare in autunno. Con cosa partiamo questa mattina? Questa mattina lasciamo da parte i giornali perché in realtà abbiamo davvero tante notizie e tante news a partire dalla nostra pagina di newsrimini.it. Sono davvero tanti gli appuntamenti proposti anche dal mondo delle associazioni, poi vedremo anche la pagina di Volontà Romagna, ci presenta tantissime iniziative. Cominciamo dalla nostra pagina, da newsrimini.it, per il ritorno di un appuntamento, anzi una serie di appuntamenti che sono gli indisciplinati, che arrivano sia a Rimini che a Bellaria, un progetto che parla di sport alternativi, movimento, cultura urbana, educativa di strada nei luoghi d'incontro dei ragazzi e delle ragazze. E noi, per farci raccontare esattamente cosa fa e a chi si propone, abbiamo al telefono proprio un indisciplinato che è Antonio Natoli dell'associazione Education. Scusate. Ciao Antonio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Antonio Natoli.
1: Natoli, scusa, quindi non solo ho sbagliato a dire il nome dell'associazione, che ho dovuto carburare un po', ma anche l'accento. Antonio, grazie intanto per essere qui con noi. Allora, gli indisciplinati tornano. Intanto, chi sono gli indisciplinati?
2: Intanto, indisciplinati è un progetto, un'azione di un progetto che si chiama Comunità in Movimento, finanziato dai piani di zona del comune e che si svolge, come anticipavi, sui territori di Rimini e dell'Arisia Marina. Indisciplinati è un progetto di sport sociale, quindi di sport alternativi, come anticipato, sono sport di strada, parkour, skate, roller, breakdance, balance board, tutti sport di strada associati a un'azione di educativa di strada. E l'idea è di andare nei luoghi dove i ragazzi, le ragazze, i giovani si incontrano e intercettarli, agganciarli, offrirgli una proposta che li possa attirare e su questo costruire delle relazioni educative, avvicinarli, ecco, cercare di andare in prossimità, avvicinarsi ai contesti dove i giovani sono, e lo sport è un linguaggio universale e potentissimo, e da qui nasce un po' tutta l'idea del progetto.
1: Ecco, quali sono queste attività attraverso cui poi costruirete questi percorsi con i giovani? Qui abbiamo, per chi ci segue in TV, i volantini della proposta di quest'anno. Si parla di skate, parkour, roller, breakdance, insomma attività anche molto attive, scusa la ripetizione, ma insomma degli sport molto coinvolgenti.
2: Assolutamente, ma Il progetto si svolge come dei mini eventi. Noi ci ritroviamo per un certo numero di date, una volta a settimana, nei territori. Intanto saremo al Parchino, lo skate park del Parco Fabri, il Parco Cervi, poi al Centro Giovani Casotto di Bellaria, ma il progetto continuerà anche dopo l'estate, per cui arriveranno altre date, e ci si trova su questi territori, in queste zone, con dei mini eventi, per cui avremo una visibilità con gazebo, striscioni, c'è WISP che è un partner fondamentale, per cui tutta l'organizzazione sportiva, e ci si muove con la possibilità di provare questi sport, che sono sport alternativi molto attivi e che possono attirare anche solo nella prova, oppure se qualcuno è già capace e lo ha già fatto, anche sperimentarsi. Ci saranno rampe per lo skate, strutture per il parkour, ecco, dei pattini a disposizione per provare i roller, delle tavole di equilibrio, ci sarà degli insegnanti di breakdance, quindi musica, la possibilità di provare il ballo, insomma una comunità che si muove e che cerca di aprirsi ai giovani che sono in quei luoghi.
1: Antonio, l'attacco di questo di quest'articolo parla proprio del ritorno di indisciplinati. Quant'è che siete sul territorio e come sono andate anche le edizioni degli anni scorsi?
2: Allora, questa è la seconda edizione di Indisciplinati, quindi è comunque un progetto abbastanza giovane diciamo. L'edizione scorsa, che ci ha visto in questi territori, più anche Viserba e Miramare, territori che toccheremo nella seconda parte dell'anno, è stata estremamente positiva. I giovani hanno partecipato, c'è stata una bella costruzione di relazioni e di comunità, che in alcuni casi siamo riusciti anche a portare avanti successivamente. In questo progetto sono coinvolte anche tutte le realtà giovanili, i centri giovani del comune di Rimini e di Bellaria, le educative di strada, per cui le scuole, per cui c'è stato e continua ad esserci l'intenzione di creare relazioni anche sul territorio, di creare rete e di fare in modo che i giovani abbiano dei riferimenti che sono continuativi nel loro nell'arco della loro vita, no? Che è trasversale, certo, ai contesti.
1: Antonio, prima di salutarci parlavi di una serie di appuntamenti. Il primo comincia proprio oggi, poi proseguono nelle prossime settimane, dicevi, tra Rimini e Bellaria, poi accennavi a un ritorno dopo l'estate. Ecco, come si fa anche a rimanere aggiornati sulle attività che proponete?
2: Beh, innanzitutto canali social, Instagram e Facebook. La pagina si chiama Indisciplinati, mi raccomando, Indisciplinati con la Y sulla seconda I che ti caratterizza, e sui social pubblichiamo chiaramente tutte le informazioni e i calendari sulle pagine delle singole associazioni, EduAction, WISP e tutte quelle che abbiamo citato, e poi usciranno sicuramente comunicati stampa anche attraverso le pagine dei comuni. Insomma, cerchiamo di fare rumore da bravi indisciplinati.
1: E mi sembra giusto così. Antonio, grazie per essere stato con noi e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Vediamo adesso qualche altra notizia, sempre passando dalla nostra pagina di Rimini Sociale. Altri ragazzi, questa volta di età un pochino più piccola, sono già a Badia Tedalda. Parliamo di 31 bambini e bambine della scuola d'infanzia Lucciola, partiti per la tre giorni dell'edizione 2026 di Naturalmente in Gioco, gruppo che ha passato questo fine settimana nella casa vacanze Piscina Nera, con attività naturalistiche, escursioni nei boschi, osservazioni guidate e tante altre attività. Ci saranno presto altri due turni, uno dal 4 al 6 giugno e un altro dal 9 all'11 giugno. Ancora giovani, ancora ragazzi, parliamo adesso di una mostra che è stata inaugurata a Verucchio, perché nel pomeriggio di sabato alla Rocca del Sasso di Verucchio è stata inaugurata la mostra del Liceo Statale Artistico Serpieri, dedicata alla vicenda immortale di Paolo e Francesca e al loro legame con la storia e la cultura della Romagna. L'esposizione, promossa dal Liceo Serpieri e dal Centro Studi Olim Flaminia con il patrocinio del Comune di Verucchio, ha presentato un percorso ricco e multiforme: disegni, sculture, elaborati grafici, pannelli tematici, testi storici e letterari, fotografie, ricostruzioni e plastici realizzati dagli studenti nel corso dell'anno 2025-2026. La mostra sarà visitabile fino al 7 giugno. 1000 mani per 2000 sorrisi, parliamo della colletta alimentare promossa dal gruppo Teddy, uno dei leader internazionali nel settore abbigliamento. Questa iniziativa rientra nel programma aziendale di cittadinanza d'impresa a sostegno dei bisogni educativi emergenti, formazione dei giovani e contrasto alla povertà. Dal 4 al 14 maggio in tutte le sedi della Teddy, da Rimini a Gatteo ma anche oltre, Bologna e San Marino, i dipendenti hanno raccolto i generi alimentari che sono stati poi destinati a realtà locali impegnate nel supporto alle persone più in difficoltà. Vediamo qualche numero: 257 le persone coinvolte che hanno contribuito alla raccolta di 177 menù e di circa 885 kg di cibo consegnato poi alle associazioni scelte, ovvero la Capanna di Betlemme, Casa Santa Chiara e il Banco Alimentare. Il cielo in una stanza alla goccia di Verucchio, una stanza multisensoriale, un ambiente progettato e costruito per stimolare in modo controllato i cinque sensi, favorendo il benessere della persona. È questo il tassello significativo che la cooperativa La Goccia, che gestisce centri diurni per disabili, ha voluto aggiungere al percorso di sviluppo dei propri ospiti, che in questo modo potranno trovare nuovi stimoli grazie ad una stanza appositamente pensata e arredata per chi ha difficoltà ad esprimersi e interagire con il mondo circostante. È stata lanciata una campagna di raccolta fondi a un indirizzo che potete trovare sulla nostra pagina su newsrimini.it, comunque una pagina di Idea Ginger, con l'obiettivo di arrivare alla cifra di 5.000 euro, che poi è stata raddoppiata da Riviera Banca, che ha scelto di sostenere il progetto. E adesso, prima di chiudere, vediamo le proposte invece che arrivano dal mondo delle associazioni. Cominciamo con Voci nel Parco, un progetto dedicato a una sessantina di persone con problemi cognitivi che si ritrovano alla Marcord Caffè, allo sportello di Bellaria, gestiti dall'associazione Alzheimer Rimini, dove svolgono attività per stimolare la memoria, alternando occasioni di incontro e momenti di convivialità. E proprio uno di questi incontri si svolgerà giovedì 28 maggio alle 10 presso il centro sociale Alta Marea, una colazione insieme a chi frequenta il centro. Faberfest è stata rinviata a sabato 13 giugno, quindi c'è ancora tempo, dalle 14 alle 20. La festa dedicata a tutti, siamo al Parco Fabbri di Rimini. Sarà un pomeriggio tra sport, musica e incontri per animare e valorizzare uno spazio aperto e vivo dedicato a tutta la comunità, sempre a Rimini. Cambiamo adesso località. Parliamo di strumenti di pace che arriva dall'Associazione Psicologia Urbana e Creativa, APS, che ha cercato di rispondere positivamente alla domanda: è possibile coltivare la pace partendo dalle nostre relazioni? E quindi propone una serie di incontri. Uno si è già svolto martedì scorso, il prossimo martedì 9 giugno dalle 17 alle 20 presso il ristorante Teodorico nell'omonimo parco in via Pomposa 58. Ultimo appuntamento: Biancaneve ha detto di no. I Pazzi a Libere Donne organizza per giovedì 28 maggio alle 20:30 presso la sede ex Avis di via Serraglio 16 a Cesena un incontro pubblico dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza sociale, ovvero le implicazioni del DDL Buongiorno, la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale attualmente in discussione al Senato. Ricordiamo quindi giovedì 28 maggio alle 20:30, siamo a Cesena in via del Serraglio 16. Sono le 10:41, noi siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione e con la rassegna stampa dedicata al mondo del sociale e della cultura. Io vi ringrazio come sempre per essere stati qui con noi, l'appuntamento è per domani mattina.
0: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro, novità!

piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca in primo piano: un incidente mortale ieri mattina nel pesarese. Un 28enne di Rimini, Alessandro Cavalli, viaggiava a bordo della sua moto, una Suzuki 650, sulla strada tra Fermignano e Urbino. Dietro di lui, su un'altra moto, il padre. Per cause in corso d'accertamento, Cavalli ha perso il controllo del suo mezzo, ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail. È stato il padre il primo a prestare aiuto al figlio in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso. Gli operatori del 118 e dell'elisoccorso hanno cercato di stabilizzare il 28enne, ma la situazione è apparsa subito disperata. Poche ore dopo, dall'ospedale di Torrette, dove era stato ricoverato, è arrivata la notizia del decesso. Oggi è la giornata della difesa nel processo a carico di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. I difensori del senegalese, Riario Fabbri e Andrea Guidi, proveranno a smontare l'impianto accusatorio per convincere la corte che il 36enne non è l'assassino della Paganelli. Il servizio.
2: È la giornata della difesa nel processo a carico di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. I difensori del senegalese Riario Fabbri e Andrea Guidi proveranno a smontare l'impianto accusatorio per convincere la corte che il 36enne senegalese non è l'assassino della Paganelli. L'arringa degli avvocati di da Silva è iniziata partendo dal presupposto che gli elementi su cui si fonda l'accusa sono del tutto inconsistenti, poiché sempre secondo la difesa si basano principalmente sulle parole di Manuela Bianchi, una persona abituata a mentire. Gli avvocati si sono pronunciati anche su Romina Sebastiani, l'amica della Bianchi, definendola una donna sensibile che ha protetto Manuela finché ha potuto, almeno fino a quando, dopo il sequestro del suo cellulare da parte degli agenti a fine testimonianza, la Sebastiani non è stata costretta a dire la verità, ovvero che avrebbe mentito agli inquirenti. Secondo la difesa, la nuora di Pierina ha collocato da Silva nel garage di Via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre 2023 solo per salvare se stessa, non perché l'ex amante fosse realmente lì, ma perché quello era il modo più semplice per mettersi al riparo da una possibile incriminazione. Un altro elemento portato dalla difesa di da Silva all'attenzione della corte è il biglietto lasciato dalla Bianchi al Jeep Cantarini al termine del suo lungo incidente probatorio, che recitava: «Ho detto la verità, vi prego però di accertare la vera responsabilità di da Silva». Per la difesa fu un rigurgito di coscienza, perché la donna sapeva e sa, ha dichiarato l'avvocato Guidi, di aver accusato un innocente. E ancora il cambio di versione dei fatti da parte della Bianchi, che arriva solo dopo che la Cam 3 è caduta, dopo cioè che è stato accertato che l'ignoto non è il 36enne senegalese. L'udienza proseguirà fino al tardo pomeriggio, la sentenza di primo grado invece dovrebbe arrivare il 9 di giugno.
1: Un teatro Galli gremito ha salutato a Rimini il momento più atteso dell'edizione 2026 della Settima Arte, la festa del cinema organizzata da Confindustria Romagna. Il premio d'onore è andato al regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che si è videocollegato con l'evento per una chiacchierata con la conduttrice Paola Saluzzi. Sentiamo alcune parole del regista.
3: Fellini ha enormemente influenzato il mio lavoro. E senza Fellini non esisterebbe nessun film che io ho fatto. Il suo modo di intendere la vita prima ancora che il cinema, questa capacità di fondere l'ironia con il disagio umano che caratterizza tutti, è qualcosa che ho, come dire, fatto mio e declinato in maniera molto più modesta rispetto al genio di Fellini, però è quello che ho fatto. I film che ho fatto sono film che partono dalla folgorazione su dei personaggi e sullo sviluppo di essi, che siano veri o inventati, che poi niente è mai veramente inventato, i personaggi sono sempre il risultato finale di una pratica diretta di conoscenza della vita vera. E sì, questa è stata la mia passione, quella della costruzione di personaggi e di persone, e in maniera molto più mirabolante e precisa è anche quello che ha fatto Fellini.
1: Basket: si trasferisce a Rimini la serie di semifinale playoff tra Dole e Gesteco Cividale. 1-1 l'esito delle prime due gare, con la vittoria riminese nel primo incontro e quella dei padroni di casa nel secondo. L'appuntamento ora, come detto, si sposta al Palasport Flaminio, palla a 2 di gara 3 domani alle 20:45 con diretta anche su Rai Sport. Questa è la nostra ultima notizia, l'informazione locale torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Presentata in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, il testo dedicato all'intelligenza artificiale. In Vaticano nel pomeriggio al via l'assemblea della CEI. Molti annunci ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina massiccio attacco russo dopo i raid di Kiev. Ebola allarme in Africa, in particolare sale il numero dei morti nella Repubblica Democratica del Congo. Ultimi verdetti del campionato in Champions, Roma e Como, tafferugli prima di Toro Juventus, 8 gli arrestati, c'è un ferito grave. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Presentata in Vaticano, ancora in corso la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
2: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sull'enciclica Magnifica Humanitas vi proponiamo in rapida successione le riflessioni del sociologo Michele Solice e del teologo Don Bruno Bignami.
3: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
4: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: In Vaticano alle 16 al via l'assemblea della CEI con l'intervento del cardinale presidente Zuppi, lavori che termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Burini.
5: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il Ministero degli Esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Mentre il resterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli Ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina, con il nuovo pesante attacco russo in risposta ai raid di Kiev. Alessio Orlandi.
6: La risposta di Kiev al missile balistico russo Oreshnik, che ieri ha provocato 2 morti e 87 feriti, è arrivata con un duplice attacco di droni. Il primo in direzione di Mosca, costringendo il Cremlino a chiudere per qualche ora il traffico alla periferia di Yaroslav, l'altro sia sulle regioni di confine di Belgorod e Bryansk che su Orlivka nel Donetsk. 6 in totale le persone uccise dalle forze ucraine. A sua volta la Russia ha lanciato questa mattina raid su Kramatorsk nel Donbass. 3 i feriti, colpiti alcuni edifici residenziali e infrastrutture civili. Intanto al fronte la situazione è di sostanziale stallo. Mosca avanza sempre più lentamente mentre Kiev recupera pian piano terreno. Dietro le quinte la Casa Bianca sta lavorando anche per un cessate il fuoco a tempo indeterminato in Ucraina. Le trattative a rilento sono condotte dagli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, che nei prossimi giorni potrebbero tornare a Mosca. Il nodo restano sempre i territori contesi nel Donbass e le garanzie di sicurezza per Kiev, mentre il presidente finlandese Stubb si è detto pronto a rappresentare l'Europa nei colloqui di pace nel caso in cui gli venisse chiesto dagli altri stati dell'Unione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5:30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso. Continente africano che fa i conti in questi giorni con la nuova epidemia di Ebola. Facciamo il punto con Maurizio Dischino.
7: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno intensificato i controlli sanitari ai posti di blocco nei pressi di Bunia, nella provincia nord-orientale dell'Ituri, epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'area è al confine con l'Uganda e il Sud Sudan. Mentre le attività di sorveglianza si intensificano, sono stati identificati finora oltre 900 casi sospetti, di cui 101 confermati, ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarando l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, anche se il rischio globale resta basso. Il virus si è diffuso in diverse province orientali congolesi e nella vicina Uganda. Gli esperti affermano che ancora non esiste un vaccino per l'Ebola causata dal ceppo Bundibugyo e che conflitti e sfollamenti stanno complicando gli sforzi per contenere l'epidemia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi di provincia. Alle 15, dicevamo, si chiudono i seggi subito dopo lo spoglio. Ieri alle 23, affluenza in calo al 46.3%. E siamo alla pagina sportiva, una Serie A non memorabile, si è chiusa ieri con qualche verdetto a sorpresa, ma soprattutto con le brutte immagini degli scontri tra le tifoserie, tra Juve e Toro. Ci sono 8 fermati fuori dallo stadio prima del derby della Mole. Andrea Domaschio.
8: Il tifoso juventino di 36 anni, seriamente ferito alla testa, resta stabile ma in prognosi riservata all'ospedale Le Molinette. In campo il derby si è chiuso 2-2, contribuendo ai verdetti per le coppe europee. In Champions ai già qualificati Inter, campione d'Italia, e Napoli secondo, si sono aggiunti Roma e Como. In Europa League vanno Milan e Juve, mentre l'Atalanta si giocherà il turno preliminare d'accesso alla Conference il 20 e 27 agosto. A Milano ieri pomeriggio, folle eccezionale, vittoria a sorpresa del norvegese Vernes per la tappa in linea del giro, partita da Voghera, oggi riposo, col danese Vingegaard che resta in maglia rosa. Nella Formula 1 in Canada, quarto successo di fila del giovanissimo italiano Kimi Antonelli. Sulla sua McLaren ha preceduto al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Anticipo d'estate, specie al nord in questo inizio di settimana, attese temperature nettamente al di sopra della media stagionale. In particolare Milano sarà tra i centri più caldi, con la colonnina di mercurio che potrà toccare anche fino a mercoledì i 35 gradi nelle massime, sole ma temperature più basse invece al sud. Un'occhiata alla borsa di Milano, più 0,83% per il FTSE MIB. È davvero tutto per l'edizione delle 13 del nostro radiogiornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Questa edizione può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Pausa pranzo. Solo su Radio Icaro.

Pausa pranzo torna domani, solo su Radio Icaro. Radio Icaro.

0: Radio Icaro, novità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale, la necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech, sottolinea Papa Leone alla presentazione questa mattina. Ma ascoltiamo le riflessioni del sociologo Michele Sorice e del teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Chiuse le urne nei 700 comuni dove si è votato per il rinnovo dei consigli comunali, fra i capoluoghi di regione al voto Venezia e Reggio Calabria prende il via in questi istanti lo spoglio. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. L'accordo con l'Iran sarà un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, lo afferma il presidente americano Trump sul suo social Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare a un accordo che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che un'intesa non è imminente e si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve. In Ucraina due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv e altre due vittime a Kramatorsk. I raid russi avvengono dopo gli intensi attacchi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che hanno causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. Due 25enni sono morti stamani poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova, non è in pericolo di vita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Versione del lunedì, buon pomeriggio, ben trovati per ricominciare questa settimana insieme, sempre nel segno della tecnologia, no? Perché sfido chiunque a guardarsi intorno adesso, in questo preciso momento, perché da qualche parte vicino tutti abbiamo un pezzetto di tecnologia, che sia uno smartphone, un tablet, magari uno di quei computer piccolissimi, no? Quelli che si attaccano dietro allo schermo, o uno di quelli avanzatissimi, da gaming, con le luci che sembra un portale per il metaverso. Tutto normale oggi, però c'è stato un tempo, neanche troppo lontano, una decina d'anni, neanche troppi decenni fa, mettiamola così, dove l'equazione era diversa, cioè se avevi confidenza con i computer, se sapevi programmare in Pascal, se sapevi usare un saldatore per montare un transistor, no? O magari preferivi la compagnia di un elfo della notte a quella dei tuoi coetanei, cioè la società aveva una casella pronta, che era emarginato, sfigato, insomma, nerd. Poi il mondo è cambiato. I nerd sono quelli che hanno inventato la Silicon Valley, che hanno colonizzato il botteghino di tutto il mondo e improvvisamente saper configurare un server è diventato un superpotere. Ed è qui che arriviamo al 25 maggio, perché se c'è una data che incarna questa colossale rivincita culturale è proprio oggi. Ufficialmente si chiama Geek Pride Day, la giornata dell'orgoglio geek, no? Una ricorrenza nata in Spagna, insomma, 20 anni fa, proprio 2006. Che non è semplicemente un pretesto per fare, che ne so, una scorpaccia, binge watching, dicono quelli forti, no? Di una serie, quando guardi tutte le puntate una dietro l'altra, o per comprare l'ennesimo gadget inutile di tecnologia. È una dichiarazione proprio di indipendenza. Oggi l'etichetta geek è un contenitore enorme, ci finisce dentro chi sa programmare un computer, chi colleziona fumetti, chi passa le notti a discutere se il multiverso è una geniale trovata o un espediente narrativo. Cioè, chi gioca ai giochi di ruolo, chi legge, chi smonta o rimonta qualunque cosa abbia una vita. Questa idea circolava già dall'inizio degli anni 2000, no? Quando internet era ancora un posto dove scambiarsi idee, dove si poteva costruire una community senza che arrivasse qualcuno subito pronto a metterci dei soldi. Perché il 25 maggio da dove viene? Oggi, nel 1977, usciva nei cinema americani un film indipendente fatto con pochi soldi. Il titolo era Star Wars. Sappiamo tutti poi come è andata a finire, perché da lì in poi il concetto di geek ha smesso di essere un'etichetta da corridoio di scuola per diventare proprio un'identità culturale. Ma se scaviamo un pochino più a fondo nel cuore pulsante di questa giornata, viene fuori che l'orgoglio geek nasconde, c'ha un'anima ancora più surreale, capito? Ironica, anche filosofica a modo suo, perché sempre oggi, 25 maggio, è per antonomasia il Towel Day, il giorno dell'asciugamano. E tutto nasceva come un omaggio a Douglas Adams, questa mente geniale britannica, dietro la guida galattica per autostoppisti, no? Lui se n'è andato improvvisamente nel maggio del 2001 e i suoi fan, non sapendo bene come elaborare quel lutto, no? Per un uomo che aveva spiegato che la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, la morte, l'universo e tutto era 42, avevano deciso di fare l'unica cosa sensata secondo i loro parametri, ai loro occhi, cioè girare per strada con un asciugamano. Perché proprio un asciugamano? Chi ha letto la guida galattica per autostoppisti se lo ricorda bene, no? Che l'oggetto più utile ad un autostoppista della galassia è un asciugamano, per il suo valore pratico ma anche psicologico immenso. Adesso, senza entrare nei dettagli del racconto, l'idea è che se un uomo è capace di viaggiare in lungo e in largo per la galassia, per vivere di stenti, combattere contro avversità terribili e senza perdere di vista il suo asciugamano, allora è uno forte, è uno da tenere in considerazione. Ecco, il 25 maggio celebra esattamente questo, la capacità di non prendersi troppo sul serio, la curiosità scientifica che si mescola con il nonsense, il coraggio di rivendicare le proprie passioni insolite prima che diventassero di moda. Quindi se vi è capitato oggi di incrociare qualcuno con un asciugamano e vederlo fuori contesto, adesso sapete che non è un matto e che non stava andando in palestra e non stava andando da nessuna parte, in preciso, stava soltanto dicendo al resto della galassia che lui sa esattamente dove sta il suo asciugamano e nonostante tutto non ci sono motivi per farsi prendere dal panico. Don't panic, mega citazione questa da appassionati. Le parole di In Blu 2000, parliamo anche di libri, tra pochissimo. Oggi con Stefano Sciurpi in regia siamo pronti a partire. Revin Linney con Dominic Fike.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Oggi con una storia particolare da farci raccontare, una storia vera innanzitutto, una storia che attraversa mezzo secolo grosso modo di scelte personali, una famiglia che nasce tra l'Italia e la Palestina. Titolo originale Crossing, A Story of Palestinian Love and Resistance, che in italiano diventa Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, di Sabrine Hasbourne. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio, grazie per invitarmi.
0: Docente, scrittrice, diciamo che hai una certa confidenza con le parole, no? Nata a Ramallah, padre palestinese, mamma italiana, e racconti fondamentalmente questa appartenenza a due mondi e due culture in questa storia, in questo romanzo, che mette la tua famiglia al centro.
1: Sì, e per me è sempre stato molto importante proprio mettere questo senso di famiglia al centro, ma soprattutto di collettività delle varie comunità in cui io sono nata e cresciuta. Le parole per me sono probabilmente il mezzo più importante per farlo, proprio perché a volte le parole, soprattutto in grandi momenti di crisi storiche come quello in cui viviamo, sono purtroppo usate per ferire e per disumanizzare. E quindi per me le parole e il poter scrivere questa storia familiare e personale, ma anche storica, avevo bisogno di richiamare queste parole, di riempirle di umanità. Sì.
0: A proposito di parole, c'è proprio il glossario di alcune parole, espressioni, frasi utilizzate nel libro. C'è anche un albero genealogico per ricostruire in qualche modo, provare a collegare i nomi, e ci sono pure una serie di ringraziamenti. Te lo dico che io a un certo punto mi sono commosso, perché nonostante sia un libro personale, poi, se non ho capito male, è nato proprio come un progetto di dottorato quasi.
1: Sì, è nato come un progetto di dottorato, anche quello in maniera molto informale, quasi in maniera molto personale. Io stavo facendo una magistrale in scrittura creativa qui in Inghilterra e uno dei miei tutor si era reso conto che ogni volta che scrivevo scrivevo sempre delle stesse due tematiche. Il mio senso di lutto per la Palestina, che era una terra e che è tuttora una terra che si va perdendo e che io vorrei che non succedesse, io come molti palestinesi, e il senso di lutto per mia madre, che avevo appena perso per via di un tumore. Ed è stato proprio questo tutor a incoraggiarmi a esplorare queste tematiche che continuavano a tornare attraverso un libro e attraverso un progetto di dottorato che mettesse insieme la scrittura creativa e la storia. E io poi sono stata molto fortunata perché il mio tutore di dottorato è stato il professor Ilan Pape, che è un grandissimo storico del conflitto della pulizia etnica che c'è in Israele e in Palestina. E quindi sì, è un libro molto personale e ho provato a non mettere nessun filtro tra le emozioni a volte molto crude che insomma ho vissuto durante la scrittura di questo libro, ma anche durante l'editing e la pubblicazione.
0: Certo, la cosa che mi affascina tantissimo è che si sente ancora quel pizzico di Toscana nell'accento italiano con cui parli. Appartieni a due mondi, Italia da una parte, Palestina dall'altra parte, anche da un punto di vista gastronomico, perché poi per esempio la cucina, la tavola è uno di quei posti che automaticamente è convivialità, è condivisione, è pace, no?
1: Sì, e per me il cibo è essenziale, per me e per la mia famiglia, perché è sempre stato uno strumento di comunicazione. Strumento non è la parola più giusta, lo è, diventa quasi troppo meccanico, ma è sempre stato un momento di comunicazione. E è stato anche un momento di traduzione tra una cultura e l'altra. E quindi per me anche nel libro, chi lo leggerà vedrà, ogni capitolo è chiamato con un cibo o con un elemento gastronomico, proprio perché il cibo ha in un certo senso scandito il ritmo delle nostre vite miste. E quindi io faccio sempre l'esempio di come la domenica ci si alzava con uno ftur palestinese, con lo za'atar NZ, che è l'olio e il timo, e poi magari facevamo un pranzo con il maglube, che è un tipico piatto palestinese, oppure con le lasagne, e che poi a cena mangiavamo il hummus o una bruschetta. Per noi l'idea del cibo è sempre stato un momento di comprensione profonda.
0: Che bello. La storia di un padre e di una madre che si incontrano poi a Firenze, che è il centro nevralgico dove tuo padre veniva dalla Palestina per studiare l'arte e tua madre invece per vivere quel sogno di libertà come infermiera, poi alla fine. Una scelta che ha incrociato destini, si sono conosciuti, si sono amati. Tua madre ha abbracciato proprio la causa della Palestina.
1: Sì, al 100%. Anche perché quello che io provo a scrivere nel libro è che questo abbracciare la causa palestinese non viene dal nulla, ma viene da un profondo senso politico che gli era stato già dato dalle sue generazioni precedenti, dal padre, dai nonni, durante la Seconda Guerra Mondiale. La Toscana è stata, dopo tutto, un grande centro di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Massa Marittima, che è il paese in realtà di cui parlo nel libro, anche se non lo nomino direttamente, ha vinto molte medaglie per il valore durante la resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi per mia madre, nel momento in cui è venuta a conoscere la storia palestinese, molta di quell'oppressione, di quella violenza

0: l'inglese non apprezzava questo titolo perché volevano qualcosa un po' più di più corto, un po' più di
1: più ad effetto, particolare, insomma, certo.
0: Che facesse vedere questo incrocio di culture, quindi è diventato Crossing. Ma la casa editrice italiana Feltrinelli e il team a Feltrinelli invece voleva riprendere l'idea di un titolo ispirato alla poesia di Mahmoud Darwish, e quindi dopo varie conversazioni e una approfondita lettura ci siamo resi conto che già c'era nel libro un'altra poesia di Mahmoud Darwish che si chiama Il Passaporto in italiano, e Ricciarda Barbieri è quella che ha suggerito questo bellissimo verso da questa poesia che poi è diventato il titolo del mio libro Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono.
1: A margine, all'indomani dell'Eurovision Song Contest, io ho storto il naso a vedere Israele contestato, che ha fatto secondo classificato in assoluto nella classifica finale, insomma, a proposito di canzoni. Non so dal tuo punto di vista, insomma, qual è la percezione?
0: La mia percezione, e sarò molto onesta e molto diretta, è che, come è successo con la Russia, anche Israele non doveva essere accettato durante un Eurovision, ma doveva essere parte di un boicottaggio culturale che in questi momenti di grande violenza e brutalità il boicottaggio è uno strumento non violento di grande impatto, e come era stato usato con la Russia dovrebbe essere usato anche Israele, che sta commettendo crimini contro l'umanità, come è riconosciuto insomma dal Tribunale Internazionale.
1: Sì, altrimenti vale tutto, insomma, se non prendiamo posizione allora si può dire tutto, si può fare tutto, e non è così. La storia di un padre, di una madre, l'Italia dove si sono conosciuti, la Palestina dove hanno vissuto, e tutto parte insomma da questa casa di Ramallah che vi invito a riscoprire nelle parole di Sabrina Asbon per questo libro esce per Feltrinelli, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Abbiamo parlato con l'autrice Sabrina Asbon. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: non dirsi neanche ciao.
1: Forse è quello che riusciva a dare corpo probabilmente alle canzoni, perché sembra proprio una canzone di Coma Cose, e invece continua il suo percorso dopo che quel progetto non esiste più, progetto da solo. Fausto Lama, nome e cognome Burro Cacao, nel pomeriggio di In Blu 2000, che siamo pur sempre un programma di canzoni vecchie e soprattutto nuove da scoprire giorno dopo giorno. Gracie Abrams, questa è Hit the Wall.

certa familiarità con la lingua francese, ma perché lei ha lavorato per tanti anni in una scuola proprio praticamente madrelingua. Valentina Polinori, che era venerdì qui ospite nel nostro pomeriggio per parlare di tante cose, delle canzoni nuove, di come abbia fatto il passo curando per esempio anche i video di questa canzone, di questa e delle canzoni che stanno uscendo una dopo l'altra, che finiranno in un disco, anche se per sua stessa missione, insomma, è una cosa un po' sicuramente romantica, ma anche un po' fuori di testa, insomma, da matti uscire con un disco. Oggi una bella intervista da recuperare tra i podcast su play2000.it o anche applicazione play2000 da portare sempre sul telefonino per riascoltare gli ospiti che di volta in volta vengano a trovarci, seguire anche l'informazione con gli aggiornamenti della redazione, buttare un occhio su TV2000, canale 28 del digitale terrestre, che siamo l'unica grande famiglia, ma la radio siamo solo noi. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di

È un bellissimo augurio questo. Tra l'altro, a metà tra la realtà e leggenda, il primo concerto di Alfa è stato uno di Jovanotti, con cui condivide adesso questa canzone che abbiamo scelto come novità più interessante. Tra le ultime nuove uscite era Buon Vento di Jovanotti con Alfa, disco in blu 2000 della settimana, per cominciare questi nuovi giorni con il piede giusto, così come hanno fatto gli azzurri, Jasmine Paolini e Berrettini stamattina alle 11, esordio vincente, derby tutto azzurro tra Cobolli e Pellegrino, pomeriggio inoltrato, diciamo che non ci si può lamentare, ecco, del Roland Garros, secondo slam stagionale sulla terra rossa di Parigi, poi Sinner gioca domani, ma questa è un'altra storia, via.

stato il disco nuovo protagonista Terre Rare, ma soprattutto un pezzo delle celebrazioni del trentennale 96-2026, una grande festa di musica che comincia il 26 giugno prossimo da Padova e va avanti ancora per luglio ed agosto. Subsonica nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Taylor Swift.

New York, tutto top secret, con un'organizzazione di tipo militare, proprio per evitare la fuga di notizie. Anche gli invitati non si possono dire chi tra di loro, capito, si è invitato al segreto di Stato. Taylor Swift nel pomeriggio di In Blue 2000, una questione di rispetto, diceva Rita Franklin.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Presentate in Vaticano questa mattina la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il pontefice mette in guardia dallo strapotere delle big tech. Il potere non si è in mano a pochi, bisogna restare umani, ha detto Papa Leone alla presentazione che è stata aperta dal cardinale Pietro Parolini, segretario di Stato Vaticano. Ascoltiamolo.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma, nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: In corso lo spoglio delle amministrative in quasi 700 comuni, negli exit poll centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca Salerno, con Biffoni a Prato e con Legnini a Chieti. In calo l'affluenza che non va oltre il 61%. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, lo afferma il presidente Trump su Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare ad un'intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi si trovano a Doha per incontrare il premier del Qatar e discutere della possibile intesa. I colloqui sono incentrati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per un possibile contagio di Ebola. 8 tifosi juventini arrestati per gli scontri a Torino prima del derby sono accusati di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Emessi 11 DASPO, 6 agenti contusi. Durante gli scontri un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva. Sono in corso le indagini. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Canzone scritta a quattro mani con Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista ad anticipare l'album che arriva in autunno. Un bellissimo ritorno per Paola Turci, Vita Mia. Siamo ripartiti, seconda ora insieme, 16 e 6 minuti. No, stavo guardando indietro invece, luglio dell'89. Immaginatevi un'estate calda, sicuramente. Venezia, un organismo impazzito perché i Pink Floyd stavano per suonare davanti a San Marco, no? 15 luglio dell'89, la città si era trasformata in un imbuto. Gente dappertutto, le calli bloccate, ponti che sembravano tapis roulant al contrario. E per molti è stata una serata irripetibile, no? Una di quelle, sai, irripetibile, una di quelle che si raccontano per decenni. Ma per tanti è stato il ricordo di un concerto che non sono mai riusciti a vedere, insomma, cioè nel senso che non sono riusciti materialmente ad arrivarci, come è successo a Scardi, per esempio, Sir Oliver Scardi, no? Schiacciato nella folla, trascinato da un'onda umana che non si poteva contrastare. Non c'erano, che ne so, assoli, non c'erano laser, effetti speciali, soltanto il rumore di migliaia di persone che cercavano di capire come muoversi in una città che per quella sera aveva smesso di funzionare. Da quell'idea lì, da quell'odissea vissuta in prima persona, sarebbe nata la canzone Pink Floyd degli... come si chiamavano? Le Scardi di Pittura Fresca, eccoli. La cronaca ironica di chi quel concerto non l'aveva visto, ma l'aveva vissuto comunque a modo suo, insomma. Pubblicata nella cassetta Ossigeno, è diventata un classico proprio di Pittura Fresca, un inno alla sfiga raccontata proprio con leggerezza. Adesso, a distanza di 35 anni, Scardi ha deciso di rimettere mano a quel ricordo. Quindi l'anno scorso ha registrato una nuova versione di quella canzone e quest'anno è arrivato anche un 45 giri da collezione, numerato, autografato, accoppiato a 11 leoni dall'altro lato, la canzone dedicata ai tifosi del Venezia, la squadra di calcio del Venezia. Tiratura limitata, venduto solo su scardi.it, è già quasi finito, è il genere di oggetto che sparisce mentre stai ancora pensando se comprarlo o meno. Ma la parte più surreale, e qui entra in gioco la tecnologia che spesso ci piace raccontare, è che Pink Floyd è diventato un videogioco, un arcade gratuito, dichiaratamente anni 80, con quell'estetica proprio da vecchio cabinato, no? Che ti riporta ai personaggi sicuramente e ai pomeriggi passati a consumare gettoni. Sir Oliver Scardi, Pink Floyd, The Video Game, questo è il titolo ufficiale, per ripercorrere quella notte del concerto. Fiumi di gente, l'immondizia dappertutto, le ragazze sicuramente e lui, Scardi, protagonista, che cerca disperatamente di arrivare in piazza San Marco, una Venezia pixelata ma riconoscibilissima. Superi i livelli per sbloccare le immagini d'archivio. La sorpresa è una piccola sfida, nel senso che i tre punteggi più alti registrati entro il 18 luglio prossimo, che è il giorno tra i più attesi e più suggestivi della tradizione veneziana per la festa del Redentore, si porteranno a casa l'ultimo vinile di Scardi autografato più la sua biografia. Insomma, niente download, niente complicazioni, si gioca online senza dover installare niente, senza dover fare registrazioni di niente. Scardi.it, con la K e la Y, Scardi.it, un modo perfetto per rivivere quella notte di Venezia in cui metà città guardava i Pink Floyd e l'altra metà, come appunto Scardi, sognava di esserci, e poi non c'è stata, ma l'immagine hanno fatto il giro del mondo e questa è un'altra faccenda. Le parole di In Blue 2000, con Livio Cosentini in regia, ripartiamo dai Toto.

0: Fidati.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

passati 30 anni da quel festival di Sanremo vinto insieme a Tosca, la canzone era Vorrei incontrarti fra 100 anni. C'è Ron che è tornato con una canzone nuova, Vite parallele, nel pomeriggio di In Blue 2000. Canzone nuova per Paul McCartney, ma anche qui aspettiamo il disco. Home to Us.

andato a cantare insieme, cioè per la prima volta peraltro, Paul McCartney e Ringo Starr, la sezione ritmica dei Beatles, primo duetto ufficiale, Home to Us, il disco nuovo di inediti in cui Paul McCartney racconta del suo essere bambino. Ma ci fermiamo qui perché abbiamo detto spesso e volentieri questa storia. Andiamo via per oggi, se vi va l'idea però ci trovate domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tra pochi giorni, il 28 maggio, sarà il 52esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia. Quindi 28 maggio del 1974, quest'anno come ogni anno saranno tanti gli eventi per ricordare. Stefania.
1: Sì Federica, tantissimi gli eventi, ma quest'anno si punta sulla memoria. Perché per quale ragione? Casa della Memoria, che è la realtà associativa fondata per mantenere viva la memoria di questa strage, con tutto il difficilissimo percorso che ha portato anche dal punto di vista giudiziario a individuare perlomeno certe responsabilità, e che non è ancora terminato, non vuole che si dimentichi. E appunto quest'anno questo sarà quello della memoria, il filo conduttore. Tanti gli eventi, tra questi la presentazione di un libro molto particolare, Brescia Ferita, che è un volume che raccoglie una narrazione che parte dal basso, perché è composta, e questa, in questo sta la particolarità, da testimonianze dirette e indirette di chi visse quei momenti, cioè i soccorritori, persone che soccorsero perché presenti, e i soccorritori veri e propri, i militi della Croce Bianca e poi poliziotti e quant'altro.
0: Certo, dove... tutte le persone protagoniste poi di quel tragico momento. L'autore del libro è uno di loro, Gianni Bera, volontario della Croce Bianca. Sentiamolo.
2: Ancora oggi i ragazzi delle scuole, parlo perché ho due figli che fanno uno alle medie e l'altro alle elementari, non sanno cos'è, sanno che c'è la strage di Piazza Loggia, ma non è stato spiegato bene cos'è, e quindi c'è il problema che questa strage venga mai dimenticata da tutti, soprattutto da quei giovani che poi di seguito insegneranno a chi verrà.
0: Beh, questo che non sanno è abbastanza, insomma, è dura questa cosa, anche perché immaginiamo che sul territorio però la strage venga sempre ricordata, raccontata, oltre che ricordata, o no?
1: Sì, viene sempre raccontata, eppure ci sono delle lacune notevoli, perché si tende comunque a dare spazio magari ad altri eventi, ad altre iniziative, ma i più piccoli, i giovani, se non sono guidati e accompagnati a partecipare,
0: non lo sanno, non gliene parlano né a casa. E né a scuola. Allora, l'abbiamo già sentito tante volte perché l'ha intervistato molte volte Manlio Milani, presidente di Casa della Memoria, marito di una delle vittime della strage. Sentiamolo.
3: Il libro è anche estremamente importante perché cade anche in un momento particolare. Abbiamo presentato le iniziative per il 28 maggio e il punto di riferimento è il silenzio, che è tale in quanto vuol portare all'oblio, e dall'altro lato la memoria come antidoto e che si contrappone col silenzio. Per fare questo, nel programma di quest'anno abbiamo messo tutta una serie di elementi. Pensate che apriremo una delle sale museali dove, fra le altre cose, verranno collocati alcuni reperti di quel giorno. Il piantino dove c'era il cestino, gli ombrelli che sono iconici rispetto a questo, la macchina da scrivere sulla quale venne scritto da Buzzi il volantino che sostanzialmente preannunciava la strage.
0: Anche questo è, diciamo, mettere proprio gli oggetti fa sì che l'attenzione si posi su qualche cosa di concreto, Stefania.
1: Sì, contro il silenzio e l'oblio, la memoria, questa è la dicitura corretta del tema proposto quest'anno, è proprio attraverso dei percorsi, come dire, tangibili, cioè che toccano tutte le corde, non sono, ma anche concretamente, e ci riportano a quel tragico giorno. Ricordiamo 8 morti e 102 feriti.
0: Sentiamolo ancora, Manlio Milani.
3: Il libro copre proprio un vuoto su quel punto ed è importante perché la memoria ci deve dire che il fatto è accaduto. Nel 2017 e anche la magistratura l'ha acclarato in tutta la sua ampiezza, come responsabilità, l'area operativa, eccetera, eccetera. Ma è però sottoposta questa memoria a costanti tentativi di silenzio e quindi di oblio. Lo stiamo provando durante questo processo, dove troppi che potrebbero dire tacciono, e nello stesso tempo vediamo il valore di questa memoria che si colloca e recupera proprio quest'anno le ragioni per cui noi eravamo in piazza quella mattina, perché quest'anno è l'ottantesimo anniversario della nascita della nostra Repubblica e lì, quella mattina del 28 maggio, gli elementi fondamentali erano la difesa delle ragioni per cui e dei valori della nostra Repubblica.
0: Ecco, questa veramente è una sottolineatura importantissima. Noi ci dobbiamo salutare, Stefania, ma ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie, grazie a te e a voi per averci ascoltati.
0: E noi adesso andiamo a Cagliari, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Allora, Cagliari, quindi il comune, presenta il nuovo piano socioassistenziale 2026-2028. Sappiamo insomma che sono piani sociosanitari, insomma di welfare, anche molto complessi da articolare perché comprendono tantissime delle necessità dei cittadini. Roberto, qual è la novità di questo piano?
4: Innanzitutto, come è stata elaborata? A parte il fatto che da 14 anni veniva era necessario mettere un po' insieme tutti. Il lavoro che attualmente la Giunta ha fatto è quello di ascoltare, mettersi in dialogo con il terzo settore, con chi opera concretamente nei servizi sociali, per costruire un sistema di servizio più vicino alle persone, ascoltando i quartieri, ascoltando le diverse associazioni che si occupano in un modo o nell'altro di stare vicino a chi più ha bisogno, in maniera tale da non lasciare indietro nessuno. Lavoro che è proprio di ascolto, che poi dopo ha portato ad elaborare questo progetto che poi ha dato vita al nuovo piano socioassistenziale del Comune di Cagliari.
0: Allora, sentiamo l'assessora comunale alle politiche sociali, Anna Puddo.
5: È il principale documento di programmazione degli interventi socioassistenziali che riguarda l'ambito della città di Cagliari, che coincide ambito territoriale con il solo comune e che praticamente mette in essere appunto gli interventi che riguardano il profilo sociale della città con il profilo della salute. È stato un documento atteso appunto da tanto tempo, perché appunto l'amministrazione ritiene fondamentale cercare appunto di costruire degli interventi sulle politiche sociali che siano il quanto più concertati con appunto le tante associazioni e enti del terzo settore che sul nostro territorio garantiscono degli interventi preziosi e fondamentali per la protezione sociale dei cittadini, ma ovviamente anche con i tanti cittadini che inevitabilmente vivono i quartieri e che possono essere fondamentali anche nella declinazione di politiche che siano più funzionali rispetto ai bisogni che il territorio esprime.
0: Quindi il metodo di lavoro, l'ascolto, concertazione e poi anche voler fare però rete, perché sappiamo che poi diversi servizi competono a diverse amministrazioni, a diverse istituzioni, Roberto.
4: Sì, esatto, proprio l'intento del piano è quello di superare la frammentazione dei servizi, cioè ciascuno c'ha qualcosa, ma mettiamoci insieme, ci riuniamo e facciamo un lavoro più coordinato verso le persone che vivono le difficoltà, interpellando alle volte anche le stesse persone che vivono in difficoltà per capire quali tipi di azioni possono essere messe in campo. Ad esempio ci sono diverse aree di intervento come quella delle azioni di sistema, che serve per migliorare il rapporto tra enti e poi dopo i servizi sociali che poi dopo vengono messi in campo nei diversi quartieri, e lo sviluppo delle case di comunità, che tra l'altro sono previste entro quest'anno, sperando che partano. Ad esempio c'è un centro di salute in un quartiere periferico come quello di Sant'Elia, che è una prima risposta ai bisogni di salute di quel quartiere, che è distante fisicamente, a volte non solo fisicamente, rispetto al centro della città.
0: E allora sentiamola ancora l'assessora Puddo.
5: Il piano appunto è costruito dalla declinazione appunto di interventi su tutti i settori che vanno dalla salute al benessere familiare, alla tutela dei minori e alle nuove appunto generazioni, nonché praticamente anche alle politiche sulla vitale, con appunto una serie di interventi che lo caratterizzano in termini di innovatività. E l'elemento appunto di innovatività è sicuramente quello che l'amministrazione si è messa in rete con tutte le altre appunto istituzioni, con l'obiettivo di restituire centralità alla persona, perché al di là delle diverse competenze istituzionali e anche appunto normative che disciplinano l'intervento, c'è l'esigenza proprio per garantire i livelli essenziali di assistenza, ma anche per realizzare politiche innovative, quella appunto di mettersi in rete con la regione, con l'azienda ASL di Cagliari, ma anche con tutte gli ospedali appunto cittadini, con l'unico scopo quello appunto di farsi carico ognuno per il proprio pezzo rispetto a delle soluzioni che la cittadinanza attende.
0: Bisogna vedere poi adesso queste cose come si concretizzano, Roberto.
4: Sì, assolutamente sì, per il momento c'è la volontà di essersi messi in rete e aver creato questo piano. Si tratta adesso di metterlo in pratica con azioni concrete. Penso ad esempio al problema relativo agli alloggi, dove il comune si sta impegnando da un certo punto di vista anche ad esempio attraverso la Caritas o altri enti, per poter avere risposta a chi ha necessità di case. C'è un lavoro dietro poi l'edilizia abitativa, rispetto alla quale c'è un progetto di carattere regionale che si sta sviluppando. Possono essere queste delle risposte, ma ripeto, bisognerà poi dopo dare gambe a questi utenti.
0: Non c'è dubbio. Solo una parola sulle case di comunità, che sappiamo che sono un'innovazione che poi dovrebbe riguardare tutta l'Italia, però non hanno ancora lo sviluppo che dovevano avere dall'inizio. Secondo te, per quello che riguarda ovviamente Cagliari, dintorni, qual è la difficoltà di creare una casa di comunità?
4: Ma penso di trovare il personale sanitario che possa seguire le case di comunità, perché il problema fondamentale al momento resta proprio la mancanza di personale sanitario, che è difficile da trovare.
0: Ho capito. E allora seguiremo questo piano. Roberto, grazie per avercelo presentato.
4: Grazie a voi, un pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo a Ribera, in provincia di Agrigento, Radio Torre Ribera. Mimmo Tornambè è collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo. Mimmo, adesso lo richiamiamo. Comunque noi andiamo a Ribera e restiamo lì, perché anche a Ribera è stato piantato un albero della legalità per ricordare Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta che vennero uccisi nella strage di Capaci, che è stata appena ricordata il 23 maggio. E quindi anche a Ribera si è ricordato quell'evento, si è fatto un bilancio e c'erano anche persone legate al giudice Falcone. Mimmo, eccoti, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio. Io sono qua dove c'è l'albero di Giovanni Falcone, con questa targa della CGIL. Gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Ma la cosa importante è che durante questa giornata commemorativa un riberese, sì, Enzo Vella, si trovava quei giorni caldi alla Daura di Palermo e ha avuto modo di conoscere personalmente la signora Francesca Morvillo e il giudice Giovanni Falcone durante il suo
0: permanenza. Ricordiamolo, Mimmo, ricordiamo il fatto. Allora, Giovanni Falcone l'estate affittava questa villa alla Daura, e nel 1989 c'è stato un attentato fallito, su cui poi ci sono state tantissime inchieste, perché si cercava insomma di annacquare più che infangare, veramente di mettere sott'acqua quello che era successo. Era un borsone pieno di esplosivo che però non è esploso. insomma,
6: per fortuna non è esploso,
0: fortuna,
6: grazie al pronto intervento
0: dei militari.
6: L'esplosivo era arrivato lì via mare, addirittura via mare
0: appoggiato sugli scogli davanti alla villa.
6: Subito dopo è stato messo questo presidio di sorveglianza,
0: sì,
6: all'interno della villa della Taura, e in questo presidio c'era Enzo Vella, che ha trascorso quasi un mese H24 lì alla Taura al servizio della protezione di Giovanni Falcone, di Francesca Morlillo e di tutti gli ospiti
0: che andavano a trovare
6: Falcone, tra cui Marcel Padovani, una giornalista che poi fece la famosa intervista
0: a Falcone. È stata l'unica che è riuscita a fare una bellissima intervista a Giovanni Falcone. Allora, all'epoca era un carabiniere, Enzo Vella, appunto, che abbiamo detto che era a distanza lì, e tu l'hai intervistato. Sentiamo la prima parte.
7: Era una domenica di estate, io ero in servizio davanti alla loro villa alla Daura come vigilanza all'ingresso carrabile, e c'era un caldo molto afoso, e vedere la signora Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, uscire da quel cancello e darci dell'acqua fresca, per noi è stato un momento molto delicato, di commozione, perché una signora si è voluta immedesimare in quella giornata afosa di caldo portandoci un bicchiere d'acqua. Quindi oggi questa piazza Zamenhof è molto cara a me, anche perché io abito qua vicino. Vedere quest'albero bellissimo che è intitolato per l'albero della legalità, questo qua mi rende di orgoglio, e infatti ho voluto dare questa testimonianza come cittadino di Ribera per ricordare questi due coniugi che io porto nei miei pensieri e nella mia vita.
0: Quante persone hanno incontrato e si hanno ricordi, e però ovviamente noi vediamo sempre le stesse persone, no? Che durante le commemorazioni fanno i discorsi e non riusciamo a incontrarne altre, Mimmo.
6: Sì, il problema era questo. Io mi trovavo qua a questa cerimonia organizzata dalla CGIL, un albero per Falcone, un albero per la legalità. C'erano i ragazzi dell'Istituto Francesco Crispi, c'erano tante persone per questa insolita manifestazione in questo posto. È la prima volta che ci fa qui, perché c'è una magnolia davvero bella che somiglia molto a quella di via Notar Bartolo. E
0: sì,
6: poi improvvisamente lo speaker dice: c'è Enzo Vella che vuole parlare. Siccome io lo conoscevo già, lui adesso è un operatore scolastico, lavora qua nella scuola, non mi aspettavo, però appena ha cominciato a parlare c'era qualcosa che mi trascinava verso di lui,
0: perché
6: appena finito ci si... Noi, guarda, dobbiamo registrare tutto, dammi qualche minuto che mi calmo, perché dopo 34 anni uscire con questa notizia così per noi è davvero molto bella, è partecipata, perché lui ha detto: c'ho bisogno di un po' d'acqua, mi devo calmare, e poi facciamo quello che dici tu.
0: E allora adesso sentiamo il resto di quello che ti ha detto.
7: Innanzitutto erano momenti caldi di quel periodo, infatti non facevamo solo la vigilanza alla casa dei coniugi Falcone, ma bensì anche altri magistrati nelle varie loro case, anche via Nato Bartolo, dove abitavano altri magistrati. Giustamente per noi era un impegno, perché capivamo che c'erano tensioni, già si percepiva questa cosa, che potevano succedere delle cose molto pesanti. Certo, la Daura rappresenta un momento molto rischioso per il giudice Falcone e sua moglie, e per questo lo Stato voleva essere presente mettendo la scorta davanti alla loro villa. Cosa ricordo? Sentire questa cosa ho provato tanta tristezza, perché quando si perdono vite umane è sempre una cosa che fa dispiace. Poi ricordarli anche come questi momenti che già vi ho raccontato, per me sono state ore di grande emozione e di grande tristezza. Innanzitutto questa è una cosa molto bella, anche perché da qua passano i ragazzi che vanno all'università, vanno a studiare, persone che vengono a visitare anche Ribera. Quest'albero sarà sempre pulito, come è pulita anche tutta la piazza, perché è molto bella, molti la conoscete, e quindi oggi mi prenderò più cura di quest'albero.
0: Beh, insomma, questo significa, no, che le idee e i valori continuano a camminare, ognuno per parte sua, ma sono tanti quelli che camminano con le idee. Falcone e Borsellino, perché sono, diciamo, i più nominati, no? Ma anche di tante altre persone che cercano sempre di impegnarsi al meglio. Mimmo, noi ci dobbiamo salutare, però ti ringraziamo veramente tanto per averci fatto conoscere Enzo Vella.
6: Va bene, grazie, alla prossima.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: E allora preparati, ti porto al Luna Air Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale.
2: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze. La violenza sembra essere tornata ad essere considerata il linguaggio normale della politica internazionale. Il riarmo viene presentato come un destino inevitabile. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, nell'introduzione all'Assemblea dei Vescovi Italiani che si apre oggi in Vaticano. In corso lo spoglio delle elezioni amministrative negli exit poll, centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca a Salerno e con Bifoni a Prato. In calo l'affluenza che si ferma al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. L'alert è scattato all'alba per due persone sbarcate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi che potrebbero essere riconducibili al virus dell'Ebola. Risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro sera. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia!
5: Radio Icaro.
4: Solo musica italiana.
6: Le ragazze ci sorridono.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Magnifica Humanitas, presentata la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa della dignità.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, nuova edizione del nostro giornale su Radio Icaro. È stato il giorno della difesa nell'ambito del processo per la morte di Pierina Paganelli. Gli avvocati di Luis da Silva, unico imputato, hanno provato a smontare l'impianto accusatorio per convincere la corte che il 36enne senegalese non è l'assassino. Il riassunto dal tribunale del nostro Lamberto Abbati.
3: Manuela Bianchi, una mentitrice seriale, una manipolatrice che per salvare se stessa ha incastrato da Silva, ed è sulle dichiarazioni della nuora di Pierina Paganelli che si fondano principalmente le accuse nei confronti di Luis. È stato questo l'incipit della ringa difensiva con i legali dell'imputato, Andrea Guidi e Riario Fabbri, che hanno ipotizzato anche una pista alternativa. Pista alternativa che secondo loro porterebbe a Loris Bianchi. Una persona, hanno ribadito, che odiava Pierina Paganelli e che la sera del 3 ottobre 2023 avrebbe compiuto degli spostamenti non compatibili a livello temporale con le risultanze della procura. Anche lo stesso alibi, fornitogli dalla nipote Giorgia, sarebbe molto meno granitico di come appare, dal momento che la ragazzina quella sera sarebbe stata assorbita per diverso tempo da un'intensa attività social sul proprio telefonino. C'è poi il movente passionale ipotizzato dall'accusa, che secondo la difesa non starebbe in piedi perché il senegalese non era affatto innamorato della Bianchi. Prova ne siano le altre relazioni extraconiugali, hanno insistito i suoi avvocati, che lui portava avanti con altre donne alle quali dava attenzioni e carinerie. E se anche la moglie Valeria Bartolucci lo avesse cacciato di casa, l'imputato non avrebbe avuto difficoltà economiche, come invece ha sostenuto il pubblico ministero Daniele Paci, avendo Luis un lavoro stabile ed essendo regolare in Italia. Siamo fieri di aver difeso una persona che crediamo innocente, hanno concluso i suoi avvocati, che hanno chiesto per il loro assistito l'assoluzione piena.
2: Andrea Agostini è il nuovo sindaco di Morciano. Agostini, della lista Morciano Viva, area di centrodestra, ha battuto il candidato di centrosinistra Pierluigi Autunno, della lista Morciano di Tutti. L'affluenza è stata del 52% rispetto al 43,71% delle precedenti elezioni. Noi vi facciamo sentire le parole del neo sindaco di Morciano.
4: Sono molto contento che i cittadini morcianesi hanno capito il lavoro fatto in questi anni, la linea e la visione che c'è di Morciano, che ritengo, detto da civico, non possa essere influenzata da bandiere politiche. E questo è stato preso molto volentieri da tutti quanti. Come c'è scritto nel mio programma, abbiamo un programma che parte dal 2017, è la continuità del programma e della visione che abbiamo messo in piedi dal 2017, che dobbiamo portare a termine e vedere di ampliare. Quindi è ovvio che ci sarà la continuità, con lo sviluppo poi ovviamente futuro, era una continuità che doveva arrivare l'anno prossimo, a questo punto la dobbiamo portare avanti e visionare per altri 5 anni almeno. La squadra personalmente ancora non so come sono andate neanche le preferenze, guarderò, ragionerò e lo vedrò nei prossimi giorni con molta tranquillità. Una squadra in cui non avevamo mai promesso niente a nessuno e dichiarato niente, vediamo in base alle necessità che avremo, e quindi è una squadra che è tutta da formare.
2: Si torna a discutere dei conti in rosso della sanità. Nella Commissione Politiche per la Salute in Regione è arrivata la delibera che stanzia le risorse per ripianare i bilanci e la discussione è stata molto accesa. Sentiamo il servizio di Andrea Polazzi con le interviste ad Alice Parma, consigliera regionale del Partito Democratico, e a Marta Evangelisti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia.
5: La Regione mette sul piatto 118 milioni di euro per assicurare il pareggio ai bilanci 2025 delle aziende sanitarie di tutta l'Emilia-Romagna. Un rosso diffuso alle varie ausl, con quella romagnola che riceverà quasi 18 milioni di euro per ripianare la situazione. In Commissione Bilancio il dibattito sulla delibera è stato acceso, con la maggioranza di centrosinistra che ha puntato il dito sul sottofinanziamento della sanità a livello nazionale, mentre il centrodestra ha evidenziato come il provvedimento della Giunta confermi di fatto i problemi strutturali del settore in Emilia-Romagna e a poco sarebbe valso anche l'aumento dei ticket varato lo scorso anno.
0: Siamo arrivati nel primo bilancio, nel primo anno, a chiedere un aiuto importante a tutti, a tutte, e gli Emiliano Romagnoli, e adesso siamo a dire che abbiamo un pareggio di bilancio nelle nostre aziende sociosanitarie. È molto importante anche per avere la schiena dritta, per andare dal governo e chiedere e pretendere più soldi per il sistema sanitario regionale.
6: Tutte le aziende chiudono con un meno sostanzioso davanti al proprio bilancio, ma soprattutto a fronte di ticket, dell'aumento dei ticket e dell'aumento di tutte le leve fiscali, i cittadini non hanno più servizi in materia di sanità. Quindi le liste d'attesa non sono diminuite, il personale sanitario non è stato assunto e nemmeno è stato gratificato economicamente quello già presente. In vista dell'estate ci saranno tagli sul personale, quindi per noi il parere è un parere totalmente negativo a fronte di una sanità che arranca e ancora una volta si cerca di scaricare la colpa al governo.
2: Arrivano le prime sanzioni per chi commette infrazioni alla guida dei monopattini. Sentiamo i dettagli nel servizio di Maurizio Ceccarini.
7: Per qualche giorno prevenzione e informazione ai conducenti, poi controlli veri e propri. La polizia locale di Rimini ha elevato 14 sanzioni per mancanza della targa identificativa del monopattino elettrico e 28 per il mancato utilizzo del casco, 4 i verbali per trasporto di più persone. Altre 6 sanzioni hanno riguardato diverse irregolarità. Dal dicembre 2024 il casco è diventato obbligatorio per tutti i conducenti, senza distinzione di età. Dallo scorso 16 maggio invece ogni monopattino privato deve essere dotato di un contrassegno identificativo adesivo e non rimovibile, una targa associata al codice fiscale del proprietario e richiedibile tramite il portale dell'automobilista. La sanzione può arrivare fino a 400 euro. Dal 16 luglio scatterà inoltre l'obbligo di copertura assicurativa RC verso terzi e ci sono le norme di circolazione già in vigore: età minima 14 anni, velocità massima di 25 km orari su carreggiata e 6 km orari nelle zone pedonali, utilizzo consentito solo su strade urbane con limite fino a 50 km orari e divieto assoluto di trasportare passeggeri.
2: Procedono i lavori di riqualificazione di Viale Ceccarini, e quanto emerso dall'incontro che si è svolto oggi tra l'amministrazione comunale, i tecnici incaricati, i responsabili del cantiere, gli operatori economici e i residenti della zona di Riccione interessata dagli interventi. In queste ore sono in corso le ultime opere di finitura che consentiranno la completa riapertura dell'area entro il 31 maggio, così come preventivato. I lavori alla piazzetta del Faro dovrebbero proseguire invece fino al 20 giugno. Previste anche nuove lavorazioni che riguarderanno Viale Gramsci nel tratto compreso tra Viale Ceccarini e Viale Corridoni, l'incrocio tra Viale Ceccarini e Viale Dante e l'area del sottopasso. L'avvio dei cantieri è previsto nei primi giorni di settembre. Conto alla rovescia per il